0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: da me. Ciao a tutti, sono Ultimo, un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: Ciao a tutti, sono Aron, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

Io sono Claudio Baglioni e canto e scrivo canzoni da un bel po' di tempo e voglio fare i miei auguri e i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto in 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS, love people, not labels.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.
3: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Quando è
11: pesca?
10: È la colazione. Quando è
12: alla pera?
10: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi, un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi. Thank you.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 24 luglio 2026. Ilaria salta per aria, è finito con la condanna di Ilaria Salis, il risarcimento di 300.000 euro e più. In totale, il primo round della controversia tra l'eurodeputata di AVS e i due ex collaboratori che si sono visti revocare in anticipo il contratto stipulato per lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo del parlamentare europeo. Oh, roba seria. Lei spiega, è una vicenda surreale. Il giudizio di primo grado si è svolto a mia insaputa. Oggi inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico, primo dei cinque bollini neri dell'estate. Sono previsti almeno 182.000 transiti in 24 ore, con possibili code e rallentamenti. In Italia possibili disagi per uno sciopero nel settore ferroviario. I casi di Fakir, oggi c'è l'autopsia, e Roggero, tra cronaca e politica, scuotono i palazzi del potere e le reazioni della gente. Quanto a Roggero, se ne parlerà a settembre. La sicurezza delle piscine, il sì bipartisan, con una stretta dopo la sequenza delle recenti tragedie, 4,7 milioni per l'adeguamento di quelle pubbliche. Gli auguri a Edoardo Bennato, a Massimo Boldi e anche a Mattarella, il Presidente della Repubblica, hanno compiuto una bella età, tutti e tre. E giustamente sono stati festeggiati. Hormuz, Iran, non passerà una goccia di greggio se gli Stati Uniti colpiranno le infrastrutture. Minacce Houthi, marcia indietro di 9 navi attaccate a 2 petroliere saudite. L'Unione Europea va verso il 31esimo pacchetto di sanzioni contro Putin e la Russia. Price cap congelato per 12 mesi. Nuove norme anti-Maranza in Italia, ancora novità e polemiche nella giustizia, l'imputabilità dei minori cambia l'onere della prova. Dice il ministro Nordio, è un presupposto con la capacità di intendere, in galera anche a 15 anni, dice la Meloni, che aggiunge chi sbaglia non ne deve pagare le conseguenze. Arrivano critiche dalle opposizioni a questi provvedimenti. Rivela l'affascinante politica Maria Elena Boschi. Io d'estate prediligo un abito azzurro aderente con accessori coordinati, perché penso che l'azzurro è un colore che mette in risalto il mio incarnato ambrato. Beh, in una parola, spettacolo. Lo sport, il tennis, parla Giovanna Botteri, la bravissima, famosissima giornalista del telegiornale, e non solo. Si scaglia contro Sinner e la sua residenza a Monte Carlo e dice: ma quanto mi rode questa cosa, ma cosa ci fa con 70 milioni all'anno? La giornalista ha tirato in causa il numero uno del tennis del mondo parlando dei VIP che scelgono il Principato per ragioni fiscali. Poi la stoccata: quanto denaro serve davvero a una persona? Qualcuno ha già fatto notare alla signora Botteri che la cifra di 70 milioni lo dice lei, ma non sarebbe esattamente quella. Il calcio, c'è stato un incontro molto atteso a Milano, nessuna fretta però sul CT, non si sa ancora chi sarà. Malagò dice un progetto che va oltre. Nel mirino, anche se tutti lo sanno, c'è Pep Guardiola, che ha però un difetto, costa tantissimo. Serie B, svelato il calendario, subito Empoli, Cremonese, Cesena, Sampdoria, sono le prime giornate del campionato. Il ciclismo, Tour de France, Carapaz vola in vetta a Orsières. Il ciclista dell'Ecuador stacca i compagni di fuga, Pogacar però è tranquillo in maglia gialla. Parigi è vicina, l'Alpe d'Huez nelle prossime tappe. L'automobilismo, la Formula 1 si comincia a girare. Domenica c'è il Gran Premio di Ungheria, dice Hamilton. Le Mercedes sono più veloci, ma noi della Ferrari non siamo mica tanto lontani. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buongiorno. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un veicolo in fiamme presso l'incrocio Molfetta, strada provinciale 112, Terlizzi. Molfetta in direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla statale 124, Siracusana, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Cassaro e prima dell'incrocio Solarino, in direzione incrocio Siracusa. In Sardegna, traffico rallentato sulla statale 131, Carlo Felice presso l'incrocio Cagliari Nord, statale 131, diramazione Carlo Felice, in direzione incrocio Cagliari. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, materiali dispersi dopo l'incrocio Campo Felice di Roccella e prima dell'incrocio Bonfornello a 19 Palermo Catania. In Emilia-Romagna, sulla statale 654 di Valnure, senso unico alternato, lavori di manutenzione tra l'incrocio Ferriere e l'incrocio Selva. In Lombardia, sulla statale 412 della Valtidone, c'è riduzione carreggiata con lavori di manutenzione tra l'incrocio Nibionno e l'incrocio Trevozzo, direzione Noverasco, tangenziale ovest di Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
4: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Buongiorno piccolini,
1: anche
0: è venerdì,
1: voi
0: è venerdì.
1: Ci piacete tanto, è venerdì, dai che è venerdì. Buongiorno, venerdì 24, venerdì
0: 24 luglio.
1: 24 luglio.
0: Salutiamo in regia Ambro, Paolo Guarnieri, Luca Camorcia.
1: Che trio ragazzi, buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, come la va, come la vedete?
2: La vediamo.
0: Salutiamo a tutti voi che ci state già scrivendo i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095.
1: Buongiorno
0: Cici.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è Santa Cristina,
0: sì.
2: E facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutte le Cristine all'ascolto.
0: Auguri.
2: Vero Roberto?
0: Assolutamente, noi si fa gli auguri a tutte le Cristine all'ascolto e ho per voi una
1: sì?
0: frase di Rupi Kaur.
2: Come?
0: Non mi fate dire altro. La frase è questa:
1: sì.
0: Il modo in cui ti ami è il modo in cui insegni ad altri ad amarti.
1: È vero, quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.
3: Ciao piccolini.

0: Pronto a correre, Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei in mondiera, mamma mia, che meraviglia che siete, adoro.
0: Oh, buongiorno Cristiano Malgioglio.
1: Ma ciao, attendo, gnuccio moruccio caruccio caro uccio uccio mio.
0: Cosa fai con questo caldo?
1: Ma cosa faccio, che domande, ve l'ho già detto come l'ho risolto io il problema del caldo.
0: Cioè?
1: Con i perizomi di lino freschissimo.
0: Bastassero quelli, sì.
1: Certo, guarda, senza quelle 25 docce al giorno non ce la farei. Dai, Xavier Mondieri, cosa fate ancora lì delle mie 25 docce? Venite a farne almeno 3 o 4 con me.
0: Ma per favore, no?
1: Ma sì, e pensare che io, guarda, ho fatto anche conquiste femminili, eh?
0: Ah sì? Ma chi, tu?
1: Ma tu stai dicendo che la Malci è una milandatrice?
0: Ma no, ci mancherebbe, dai.
1: Pensate che una volta ho conquistato Jane Russell.
0: Sì?
1: L'ho conquistata dandole il mio specchio per truccarsi.
0: Sì.
1: Solo che poi me l'ha portato via e non me l'ha più ridato.
0: Ecco, la prima donna ti ha subito rifilato una fregatura, diciamo.
1: Poi,
0: così.
1: Guarda, non posso dimenticarmi di CR.
0: Sì?
1: Ursula Andress.
0: Pure.
1: Sì, ma il mio sogno era conoscere Sofia Loren.
0: Sì.
1: Sogno che si è avverato grazie a sua sorella che ha organizzato l'incontro. Prima di vederla penso che ho finito una bottiglia di Coramina, tanto ero agitato.
0: Immagino.
1: appena aperto la porta di casa, Sofia, le sono caduto tra le braccia. Che meraviglia, adoro!
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Notturni.
1: Molto George Benson, qui c'è. Cioè,
2: sì. Animali notturni, Malika Ayan, Radio Italia, solo musica italiana. E andiamo a leggere un po' di messaggi, un giro saluti, un giro auguri.
1: Facciamo subito gli auguri a Mary e Gigi che oggi celebrano il loro anniversario, 33 anni, auguri auguri.
2: Tanti auguri, buon anniversario ragazzi, buongiorno piccolini, vorrei fare gli auguri di buon onomastico a mia figlia Cristina Pasquale da Salerno. Auguri Cristina e ancora tutte le Cristina all'ascolto, buon onomastico.
1: Mi salutate Mirko Gaeta da parte di Gabriele, buon lavoro, va bene. Salutiamo Mirko.
2: Ciao Mirko, fai il bravo. Buongiorno Federica, sono Federica da Verona, lavoro in un servizio trasfusionale. Oggi vengono a donare un gruppo di allievi della Polizia di Stato. Donate, donate, soprattutto in estate.
1: Va bene, grazie Federica. Federica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
5: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Oggi alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.

0: Ajax Radio Italia, oggi, solo musica italiana.
1: Oggi offro io.
0: La cosa?
1: Però anche no, pagare no. Oggi offro io.
0: Va bene, grazie.
1: Ti offro una bella notizia.
0: Ah, grazie, ecco, una buona nuova che
2: arriva dalla redazione.
0: Arriva dalla provincia di Bari. Entrando in chiesa nella provincia di Bari può capitare di assistere a una messa in inglese.
2: Ah,
0: sì, in inglese.
2: Bene.
0: L'iniziativa è già partita da qualche settimana nel centro di Monopoli, dove andrà avanti per tutta l'estate, ogni domenica fino ad agosto.
2: L'obiettivo è far sentire i turisti a casa, permettendogli di godersi le vacanze senza rinunciare alla preghiera. A presiedere la celebrazione è Don Gaetano, affiancato da altri parroci che parlano l'inglese in modo fluente. Le letture e i cori inoltre sono affidati a chi conosce bene la lingua.
0: L'iniziativa infine prevede anche visite guidate nei luoghi di culto e momenti di preghiera collettiva, rigorosamente in inglese. E il prossimo è in programma proprio oggi.
1: Oggi?
0: Sì.
1: Allora sono già là, io conosco bene l'inglese.
0: Vabbè, può andare anche in una in italiano, voglio dire lei.
1: Va bene, approfitto.
0: Per ripassare
1: sì.
0: Ma per favore,
1: è la BC dell'inglese.
0: Cabana Irama.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Va bene così, senza parole, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Qualche messaggio al 331-995-0095. Salutiamo Donatella che scrive: buongiorno, oggi qui a 500 metri d'altitudine a Cadine, Trento, 17 gradi, però giornata splendida, poi arriverà ai 27-28 gradi, d'altronde è luglio, è vero. Buona estate a tutti e buona giornata, ciao Donatella.
0: Ciao Donatella, c'è Nonno Natale che fa tanti auguri di buon compleanno a suo nipote Giuseppe, anche noi ci associamo. Auguri. Oggi compie 26 anni Giuseppe.
1: Auguri Giuseppe.
0: Tanti auguri.
1: E poi c'è Sara. Sara da Brescia, potete farmi gli auguri che oggi compio gli anni. Tanti tanti auguri anche a Sara.
2: Auguri Sara.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, netbook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
10: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre.

0: Italia, solo musica italiana da Vedo Nero a Vedo Zero. Perché c'è questa notizia.
1: Vedo Zero.
0: Che riguarda un uomo che ha guidato la stessa auto per 15 anni, percorrendo quasi 1 milione di chilometri. Ma quando finalmente è arrivato al traguardo, è successa una cosa incredibile.
1: Cosa?
0: L'uomo aspettava con entusiasmo il momento in cui il contachilometri avrebbe raggiunto il suo valore massimo. Invece di mostrare 1 milione di chilometri, però, il display ha fatto qualcosa di completamente diverso. Dopo aver raggiunto 999 999 999 999, era lì che aspettava che passasse il milione. Niente, il contachilometri è semplicemente tornato a 0000000.
1: Il motivo, il motivo è che il dispositivo aveva solo 6 cifre e non era progettato per visualizzare un numero a 7 cifre. Il reset totalmente inaspettato ha trasformato quello che doveva essere un momento storico in un ricordo ancora più particolare.
0: Vabbè, sì, è successo. Adesso anche potrà venderla meglio, magari, l'auto.
1: Sì, perché è come se fosse nuova.
0: Come fosse nuova, chilometri, cioè, zero proprio.
2: È successo anche a me, è successo.
0: Sì?
2: Mi si è azzerato, sì.
0: Quando?
2: Un po' di tempo fa, avevo fatto anch'io tantissimi, che 400.000.
0: Sì, però
2: si è azzerato.
0: Si è azzerato.
2: Si
0: non,
2: è azzerato.
0: Non 500.000, no. Questo qui è 1 milione, però.
2: Sì,
0: eh.
2: Sì, l'ho venduta come nuova la mia.
0: Bene, è riuscito, ce l'ha fatta. Va bene.
2: Sì, sì.
0: Adesso prendiamo l'auto di questa persona.
1: E dove andiamo?
0: In Costiera Amalfitana,
1: oh,
0: con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Vai.

0: Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo un po' di amici al 331 995 0095, come Nino da Petrosino in Sicilia, dalla campagna. Stanno lavorando in campagna, ci stanno ascoltando, buon lavoro. In questo momento 30 gradi al momento.
1: Ciao Nino, un abbraccio, buon lavoro. Buongiorno piccolini, sono Cristina da Levanto, mi fate gli auguri che oggi, oltre ad essere il mio onomastico, sono anche 38 anni che ho conosciuto mio marito, proprio oggi, santa due volte.
0: Auguri Cristina!
1: auguri

0: Marziani Negramaro.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nuovi raid statunitensi sull'Iran, pronto all'attacco più duro, minaccia Trump che annuncia l'uso di fondi iraniani per i danni alle navi, precedente esplosivo, replica Teheran. L'escalation nel Mar Rosso fa schizzare il prezzo del greggio, scaduti i dazi americani temporanei, il capo della Casa Bianca ne introduce di nuovi per 60 paesi. Ok del Consiglio dei Ministri alla norma che modifica l'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, dice Meloni, critica le opposizioni. Attesa oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un fermo di polizia. All'esame degli inquirenti nuovi video, le telefonate al 118, domenica manifestazione a Bologna. Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati con sintomi riconducibili a un batterio, frequentano tutti lo stesso asilo a Tropea, ora sotto sequestro. Dopo le tragedie nelle piscine arriva la stretta sulla sicurezza con un emendamento al decreto sport dal 1 agosto, stop agli impianti con bocchettoni e griglie non a norma. Venerdì di disagi per chi viaggia in treno, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà questa sera alle 21. Svelato il programma dell'83esima mostra del cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, 5 film italiani in concorso con il ritorno al Lido di Nanni Moretti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Buongiorno, sulla statale 1 via Aurelia carichi dispersi sull'incrocio Sestri-Levante, statale 370 e siamo in Liguria. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Santa Domenica, statale 514 di Chiaramonte e dopo l'incrocio confine province di Catania e Siracusa, direzione incrocio Primo Sole, strada statale 114, orientale Sicola. In Piemonte, sulla statale 11 Padana Superiore, ci sono lavori di manutenzione tra incrocio Casello Settimo Torinese a 4 Torino Trieste e prima dell'incrocio di Borgo Vercelli. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Circonvallazione di Alberobello e incrocio Casa Massima, strada statale 100 di Gioia del Colle in direzione Casa Massima. Sulla statale 185 di Sella Mandrazzi in Sicilia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Novara di Sicilia e dopo l'incrocio Mazzara Sant'Andrea in direzione incrocio Salica, strada statale 113 settentrionale Sicola. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West. Aia!

0: Ai ai ai, la testa gira. Fred De Palma, Anitta e Mischilla a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il weekend. Oh yeah. Ciao Radio Italia, sono Riccardo da 7 anni da Cesare.

0: Riccardo.
1: Tanti saluti, buon weekend e fai il bravo. Cinciano, ciao.
0: Salutiamo altri amici, dai, al 331-995-0095. Buongiorno, mi chiamo Valentino, vorrei fare... Vabbè, grazie per i complimenti.
2: Grazie.
0: E poi vorrei dedicare una canzone a mia moglie Serena e a mia figlia Valentina, che in dolce attesa al nono mese. Chiamo da Cagliari e saluto tutti i miei amici di Bologna, avendoci vissuto 50 anni. Grazie, li salutiamo anche noi.
2: Dopo te la dedichiamo?
0: Sì, sì, sì.
2: Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri a mia figlia Maria, oggi più 16. Auguri da papà Salvatore da Castello di Brianza. Auguri Maria per i tuoi 16 anni anche da parte di tutti noi.
0: Visto che si parla di figlie e qui c'è che quale canzone migliore
3: qualcosa
0: da dedicare a una figlia?
3: Cosa dedichiamo?
0: Questa degli Stadio, Un giorno mi dirai.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, fino al primo agosto noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village a Villa Simius. Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi questa settimana Serena Brancale. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
1: E allora vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Sono

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Ehi umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
15: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia, scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg.

Quick, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao Gianni, benvenuto!
1: Ma intanto permettetemi di mandare un grande abbraccio a Noemi,
0: Sì.
1: Spero che si rimetta presto, che magari un giorno potremo anche cadere insieme. Cantare. Cantare insieme, ecco.
0: Ma a proposito, Gianni, ci spieghi come mai ci sono tutti questi casi di cantanti che cadono dal palco?
1: Intanto io sono caduto cantando Volare di Rovazzi durante un Radio Italia Live a Palermo, vi ricordate, no?
0: Sì, ci ricordiamo.
1: Praticamente ho fatto la coreografia del testo io.
0: Ma non sarebbe il caso di mettere delle protezioni davanti al palco, che ne so, dei materassi, per esempio?
1: Guarda, io ho pensato di adottare un altro sistema,
0: Cioè?
1: Perché per il prossimo concerto ho preso un sosia che canterà le canzoni in cui di solito mi agito più di più sul palco. Così se cade si fa male il sosia, io posso proseguire normalmente il concerto.
0: Ma no, povero sosia!
1: Guarda che il mio sosia guadagna di più a cantare due canzoni con rischio di rompersi il femore che non a esibirsi tutta l'estate ai bagni Camilla di Viserbella, dove tra l'altro rischia di farsi più male.
0: Ma perché?
1: Ma perché ogni sera finisce che lo menano per quanto canta male. Ciao ragazzi!
0: Ciao Gianni!

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marchioni. Sembrerebbe che possa vivere.
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato.

0: tratta di una foto.
1: Amore, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo dei saluti, dai. Sono Arianna, stiamo andando al mare per festeggiare il compleanno di mia figlia. Le fate gli auguri per favore. Sofì, 4 anni. Auguri, Sofì.
2: Altri saluti e anche un in bocca al lupo. Salutate me e mio padre, Micaela e Michele. Siamo in macchina e sto andando a fare l'esame di chimica organica.
1: Un grandissimissimo in bocca al lupo. Facci sapere, eh.
2: Dai, dai.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, love people, not labels.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49€ e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Certe donne brillano, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono certe donne che compiono gli anni, come per esempio c'è Maria che oggi compie 16 anni. Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri a mia figlia Maria, oggi più 16, auguri da papà Salvatore da Castello di Brianza.
1: Tanti auguri, ciao, sono Nadia, ciao piccolini, sono Nadia da Palermo, vorrei salutare Greta, la mia bambina, che vi ascolta ogni mattina.
0: Ciao Greta.
1: Ciao, ciao Greta.
0: Buongiorno a tutti, vorrei fare una dedica al mio amore che oggi compie 44 anni, sei un papà meraviglioso e un compagno per la vita, ti amo Ramona.
1: E poi dobbiamo salutare Manuel e Lisa, sono in direzione weekend di vacanze a Madonna di Campiglio.
0: Buone vacanze ragazzi, buone vacanze.
1: E fate i bravi.
0: E poi ci sono certe donne che brillano perché si innamorano di oggetti particolari.
1: È incredibile, ma è vero.
0: Come Amanda, una 35enne britannica che ha avuto un'autentica folgorazione per un candelabro. La donna si è innamorata di lui, che si chiama Lumière, non poteva essere altrimenti, che ha 91 anni. Lei sostiene che il lampadario riesca a comunicare attraverso l'energia e che il loro legame sia molto più profondo e autentico rispetto alle sue precedenti relazioni.
1: Sa ascoltare meglio del mio ex marito, racconta spesso Amanda. La donna ha aggiunto che Lumière è speciale e per questo ha deciso di sposarlo. In passato ha avuto relazioni aperte anche con altri oggetti, tra cui una turbolenta distanza con la Statua della Libertà. Pensate un po'.
2: Perché vi sorprendete?
0: Perché vi sorprendete?
2: No, anch'io ho una relazione non a distanza, molto a vicinanza, con l'aria condizionata.
0: Ah, sei innamorato dell'aria condizionata?
2: Siamo innamorati entrambi.
0: Capisco,
2: sì,
0: capisco.
2: Sì, sì.
3: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: La città degli angeli. Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata con noi Paoletta.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Eccomi qua, ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Raggiante.
0: Più che mai oggi.
2: Sì, veramente, sono molto entusiasta. Beh, ma è così prima di fare un viaggio, prima di partire, prima di andare in vacanza, perché sono qui oggi, poi domani per Radio Italia parti alle 22.
0: Ah, già, giusto, sì, sì.
2: Sì, l'appuntamento con la musica mixata, e poi farò questo viaggetto.
1: Poi ci racconterai.
2: Starò via una settimanella e poi ci
0: poi
2: si sente ad agosto, poi andrò via di nuovo per fare tutti i DJ set che ho in calendario.
1: Sei sempre in giro.
2: Sempre in giro. Volevo farla una vacanza di tutto riposo quest'estate.
1: È impossibile.
2: Ma non ne ho trovato il tempo né la voglia.
1: E chi ti ferma?
0: Così non ti annoi mai.
1: Ti seguiremo sui social, ovviamente.
0: Sì, assolutamente.
2: Forse, non lo so, perché andando in viaggio con mio figlio devo fare qualcosa di poco impattante. Se mi vedi usare troppo il telefono, giustamente me lo prende e me lo tira da qualche parte.
1: Ma lui può fare anche da videomaker, no?
0: Ah, già.
2: No, non è uno che ama molto documentare quello che fa, anzi, proprio esattamente il contrario, quindi devo rispettare.
1: Va bene, giusto.
0: Beh, è giusto così. Sì.
1: Va bene,
0: sì.
1: Buone vacanze, Paoletta. Intanto è ancora una trasmissione da fare.
2: Sì,
1: adesso.
2: È vero.
1: Fino a mezzogiorno con voi. Salutiamo, ringraziamo Ambro.
0: Grazie, Ambro.
1: Paolo Guarnieri regia. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci e grazie anche a tutti voi per tutti i vostri messaggi e il vostro affetto. Vi vogliamo bene, continuate così. Roberto, tu ci lasci con
1: una frase di Rupi Kaur.
0: Il modo
1: in cui ti ami è il modo in cui insegni ad altri ad amarti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nuovi raid statunitensi sull'Iran. Pronto all'attacco più duro, minaccia Trump che annuncia l'uso di fondi iraniani per i danni alle navi. Precedente esplosivo, replica Teheran. L'escalation nel Mar Rosso fa schizzare il prezzo del greggio e scaduti i dazi americani temporanei, il capo della Casa Bianca ne introduce di nuovi per 60 paesi. Ok del Consiglio dei Ministri è la norma che modifica l'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, dice Meloni, critiche le opposizioni. Attesa oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un fermo della polizia, all'esame degli inquirenti, nuovi video e le telefonate al 118, domenica manifestazione a Bologna. Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati con sintomi riconducibili a un batterio, frequentano tutti lo stesso asilo a Tropea, ora sotto sequestro. Venerdì di disagi per chi viaggia in treno, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà questa sera alle 21. Da Marie Curie e Leonardo ai fiumi uccelli che non conoscono confini, presentati i disegni finalisti per le nuove banconote in euro, sondaggio aperto fino a settembre. La Formula 1 corre in Ungheria, oggi le libere su Sky, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea della Lega di Serie A. Maldini prende tempo sulla scelta del nuovo CT.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: In collaborazione con...
5: Il Mago di Parigi.
6: Buongiorno a tutti e siamo entrati finalmente nel venerdì, oggi 24 luglio 2026 ed è Santa Cristina. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle per questo venerdì. Ariete, non riuscite mai ad immaginare che cosa passi per la testa al vostro partner. Il suo comportamento è contraddittorio e vi provoca di continuo. Con lui non si sa se scherzare o fare sul serio. Fate i misteriosi ripagandolo con la stessa moneta. Toro, gli astri evidenzieranno la vostra socievolezza, facendovi stringere nuove e piacevoli amicizie. Le tempeste si calmeranno, sia con gli amici sia nella coppia, e non resterà alcuna traccia delle tensioni e dei risentimenti che hanno disturbato i giorni scorsi. Gemelli, nel lavoro va tutto a gonfie vele grazie alla presenza del sole nel terzo campo che vi permette di stabilire proficui contatti e sfornare idee vincenti. In amore fate il punto della situazione. Se il rapporto di coppia non soddisfa, prendete definitivamente una decisione. Cancro, riuscirete a ribaltare a vostro favore una situazione che vi ha dato da meditare e vi giungeranno molti complimenti. Grazie a Marte solleverete il morale del partner e ritroverete la serenità. Possibili viaggi all'estero per i più giovani. Leone, siate aperti ad accogliere anche i punti di vista altrui. Avete la tendenza a voler imporre le vostre idee senza tanti complimenti. Certo, dimostrerete che ci sapete fare e che avete spesso ragione, ma non sarà un buon motivo per diventare tirannici. Vergine, le stelle promettono soddisfazioni in campo professionale. Non si tratterà di grandi traguardi, ma dopotutto anche i piccoli passi portano lontano e a voi certo non mancano la pazienza e la tenacia necessarie per giocare su tempi lunghi. Bilancia, la giornata partirà con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. La simpatia, il fascino e il vostro notevole impegno vi aiuteranno ad ottenere risultati largamente positivi. Venere vi farà volare verso nuove conquiste. Scorpione, la luna vi consentirà di sentirvi in forma. Con questo stato d'animo affronterete da vincitori anche le faccende più noiose. Recupererete alla grande sul versante affettivo grazie alla vostra sensibilità che vi farà comprendere un cruccio segreto del vostro compagno. Sagittario, Inizio di giornata opaco per chi è al lavoro, ma con il passare delle ore la fortuna si schiererà dalla vostra parte. Sono in vista novità e cambiamenti, soprattutto nel giro delle amicizie. Non preoccupatevi delle apparenze, se ci tenete ad una persona, fate di tutto per lei. Capricorno. Oggi conterete troppo sull'aiuto degli altri. Quando non arriverà, diventerete nervosi. Cercate di agire secondo i vostri ritmi, non lasciate che vi mettano fretta e vedrete che pian piano troverete il vostro equilibrio anche da soli. Acquario. I vostri progetti sono sempre eccellenti perché ci mettete fantasia e originalità, ma non tutti sanno apprezzare il vostro pionierismo. In coppia, prima che da amanti, sarà fondamentale comportarsi da amici, raccontando gioie e dolori con attenzione alla quotidianità. Pesci. L'insoddisfazione e la limitata diplomazia rischiano di rovinare alcune situazioni favorevoli in ambito sentimentale. Sforzatevi di rispettare impegni e scadenze e di mantenere un comportamento paziente e tollerante con tutti, a cominciare dal partner. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vola subito, eccola la frase della canzone misteriosa. Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
7: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo TeamVision e guardiamoci una partita.
4: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

Solo per lei, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno a tutti voi. Ma voi come vi mettete quando leggete un giornale, un libro, quando leggete qualcosa? In quale posizione? Se seduti, se distesi? Perché da quando l'umanità ha cominciato a leggere ci si chiede qual è la posizione per leggere. Io sinceramente questa domanda non me l'ero mai fatta, non so voi, però negli anni l'essere umano si è dato diverse risposte. Ai tempi dei Sumeri si leggeva ad alta voce perché non tutti sapevano farlo e quindi nel frattempo si faceva anche ondeggiare il corpo seguendo il ritmo delle parole, oppure si camminava, però era una tortura così, cioè, perché io ho bisogno di rilassarmi quando leggo. Poi dal XVIII secolo si è cominciato a leggere tra sé e sé, in silenzio, seduti e sdraiati, anche perché poi leggere ad alta voce ci metti una vita in più, se ascolti un audiolibro ci metti molto più tempo rispetto a se te lo leggi da solo, no? Poi arrivando fino ai nostri tempi, soprattutto in estate, molti leggono in spiaggia, sul telo, sulla sdraio, sulle amache che sono tornate di moda, e quindi alcuni trovano difficile trovare comodità, trovare la posizione giusta per leggere, ma io non la trovo tutta questa difficoltà. Se sono distesa con un bel cuscino come piace a me, magari metto anche i miei cuscini sotto i gomiti, sì, ma anche sul divano. E uno scienziato però ha dato una soluzione, dice che è bene cambiare spesso posizione, ogni tanto alzarsi in piedi e far due passi. Ma io quando leggo io dimentico tutto il mondo, e ho ancora in mente quando quel giorno santissimo ho regalato il primo libro a mio figlio, che era piccoletto, avrà avuto 11-12 anni, e gliel'ho portato: guarda, ti ho preso questo, prendi il libro. Era in piedi davanti alla porta, apre il libro, comincia a leggere e mi commuovo ancora adesso a pensarci. Gli è rimasto per 30 minuti, perché se ti prende il libro non ti accorgi neanche di come sei messo, se ti travolge, se ti tira in mezzo. Chissà quale posizione scegliere voi per leggere. 331 995 00 95, se leggete, perché c'è anche questo. Le ragazze, ascoltiamo Clara e San Giovanni.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni insieme, tra l'altro San Giovanni ha pubblicato una foto insieme ad Alfa, chissà, magari nasce qualcosa di musicale. E tornando alla lettura, Roby da Viareggio dice: io leggo sempre in poltrona, a letto non posso perché mi addormento, è vero, perché concilia, Roby. Divoro 40-50 libri l'anno, sei il mio mito, Roby. Inoltre scrivo romanzi, ho da poco pubblicato il quarto, perché se non si legge, credo, non si può essere capaci di scrivere. E come si chiama il tuo romanzo? Non me lo dici, Roby?
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
10: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi.

0: di meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arc Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcplanet.it!
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax!
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

E ci si muove anche stando fermi quando si legge un libro. Buon vento, Jovanotti, Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Si possono vivere un sacco di emozioni, vivere delle avventure. Io leggo in poltrona sempre, ogni momento è piacevole. Ora sono in montagna ed è bellissimo. Manda anche le foto, ma non mi inviti. Ma in montagna, in una casetta che sembra un rifugio, un posto meraviglioso, soprattutto perché ha un panorama. Vorrei provare ad indovinare, quello è il lago di Como. Dai, questo è il lago di Como. Poi dimmi se ho ragione. La sera a letto sempre un libro sul comodino, almeno mezz'ora di lettura ogni sera mi rilassa e mi aiuta a prendere sonno. Anche in viaggio non deve mancare mai. Sono Giuseppe da Termini Imerese, ho 75 anni e leggo da sempre. Ho cominciato con Topolino, Giuseppe, abbiamo qualcosa in comune. E poi questo messaggio ma proprio mi commuove. Anita dalla provincia di Firenze dice: hai ragione su tuo figlio, mi ricordo benissimo un paio d'anni fa, chiesi consiglio proprio a te durante la tua diretta per mia figlia che ha 15 anni come tuo figlio, per invogliarla a leggere, e non ci riuscivo, riusciva solo a seguire i consigli di Enzo Miccio per come vestirsi. Adesso posso dirti che sono stati molto efficaci anche i tuoi consigli. Siamo una comunità ormai, Anita, ci aiutiamo proprio a vicenda, non è merito mio, è merito vostro. Ora c'è Laura Pausini, resta in ascolto.

0: Calma metafisica, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana, scrive Silvia da Iglesias, dalla Sardegna. Dice: ma quest'anno non torni a Villa Simius? No, quest'anno no, però magari verrò l'anno prossimo. Facciamo i turni, Silvia. Qualcuno deve pur rimanere qui a Cologno Monzese. E quindi io sono felicissima per i miei colleghi, ma Silvia, ti dico anche che in Sardegna tornerò, e come. Io ho un cammino lunghissimo da terminare, proprio dalle tue parti, il cammino minerario di Santa Barbara, lo faccio un po' alla volta, ma in estate no, perché in estate fa troppo caldo, morirei. Tornando ai libri, scrive la cuoca Rossella e dice: ti ricorderai di me? Sì, mi ricordo di te, Rossella. A proposito di libri letti, io ne leggo tanti, e quando ne comincio uno che mi piace da matti, ho bisogno di sapere come va a finire, e quindi leggo tantissimo, ci impiego poco, posso leggere anche per 2 giorni e alla fine lo porto a termine. Rossella, anch'io sono una lettrice così ansiosa, che devo sapere. E poi mi metto a letto, ma con i cuscini alti, altrimenti mi addormento e buonanotte, poi non lo finisci come vorresti. Come ti capisco, Rossella. Ascoltiamo adesso Gali, che nel 2025 ha pubblicato una sola canzone, questa è vanta la produzione di Takagi e Ketra, e cioè Chill.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi,

0: Chill Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto mi piace fare il vivere bene al venerdì, perché ci dedichiamo ai cammini spesso, e oggi voglio proprio parlarvi di un cammino, il cammino di San Francesco da Rimini. Voglio specificare una cosa: io vi parlo solo ed esclusivamente di cammini certificati, perché c'è differenza tra cammini certificati e non. Quelli certificati hanno tutto quello che serve: la credenziale, gli sconti, la protezione, diciamo, e poi soprattutto si può seguire un cammino indicato bene con le tracce GPX. È una cosa seria, perché soprattutto se si va da soli, ma anche in compagnia, bisogna andare protetti. Allora, questo cammino di San Francesco da Rimini parte proprio da Rimini, esplora la Val Marecchia del percorso che ha fatto il santo nel 1213. Si attraversano boschi, borghi fortificati, antiche pievi, crinali, viste spettacolari. Quanto dura? 107 chilometri, come diviso in 5 tappe. E uno che è abituato a fare i cammini dice: beh, ma è breve. No, aspetta, è impegnativo, perché i dislivelli ci sono e sono importanti. È suddiviso in 22, 19, 20, 21 e 22 chilometri. E che cosa si vede partendo da Rimini, dal Tempio Malatestiano? Vigneti, colline, uliveti. Poi ci si addentra, si arriva a San Leo, che è uno dei borghi più affascinanti d'Italia. L'arrivo è emozionante, sospeso questo borgo nel tempo, e accoglie il viandante con queste mura millenarie, e poi si prosegue. L'ultima tappa è la più impegnativa, tra Romagna, Toscana e l'Alta Valle del Tevere. Come fare a ricevere maggiori informazioni? Io ve lo dico sempre: la Bibbia per i cammini, per andare sul sicuro, è solo una: camminditalia.org.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Solo di te, è un gusto dolce amaro tra rose E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui.

0: consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno, convenienza.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio ricordarvi un appuntamento importante. Poco fa parlavamo di Villa Simius, del Tanca, della Sardegna, e questa sera sentiremo alle 21 qui su Radio Italia, solo musica italiana, Serena Brancale, che sarà protagonista di Radio Italia Live Estate dal Voi Tanca Village, perché così vi portiamo le emozioni dalla Sardegna. Andiamo a safe adesso, perché fa uscire un nuovo singolo. Cosa vuol dire? Che non, nessuno mai l'ha ascoltato prima? No, è incluso nell'album Santissimo, che ha avuto un successo pazzesco, uscito dopo il Festival di Sanremo di quest'anno. Parlar d'amore, è così che si chiama questo nuovo estratto, che viene presentato, diciamo, come uno degli episodi più cantautorali di questo disco. È stata presentata insieme a Brescia anche al Santissima Fest, l'evento organizzato pochi giorni fa da Safe a casa sua, nella sua Genova. Ascoltiamolo, Safe, Parlar d'amore.

0: America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 24 luglio 2026. Glu glu glu, attenzione a non restare giù, la sicurezza nelle piscine italiane, via libera bipartisan della Camera all'emendamento sulla stretta dopo le sequenze di tragedie avvenute in Italia negli ultimi giorni. La Banca Centrale Europea dunque ha lasciato invariati i tassi di interesse, dice la capa, la Lagarde, quella col capello platinatissimo, approccio basato sui dati, la crescita rimane modesta, la Meloni dice è cambiato il registro sui contratti. In totale sarebbero 48 i rinnovi fatti, non è un dettaglio, è rispetto. La Meloni poi ha presentato la nuova legge sulla sicurezza che riguarda anche i Maranza, e incassando ovviamente il consenso della maggioranza e lo scetticismo delle opposizioni. La Biennale, il presidente, l'affascinante buttafuoco, dopo Italia Europei dice perdiamo un compagno per strada, ma obbedendo alla Commissione la Biennale perde autonomia. L'Ucraina, l'Unione Europea verso l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, proroga del price cap e nuove navi in flotta ombra. La Banca Centrale Europea dunque ha lasciato invariati i tassi di interesse e si spera adesso di vederne una ricaduta sui mercati finanziari dominati dalla crisi legata alla guerra. I prezzi dei prodotti petroliferi, soprattutto alla pompa, spompano. Tenta di violentare una donna che fa jogging in un parco a Milano, ma lei si difende a morsi e lo mette in fuga. Successivamente è stato arrestato. I casi di Fakir, oggi c'è l'autopsia, e di Roggero, del quale poi si avrà una sentenza a settembre. Tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e anche la reazione, l'interesse della gente. Intanto in Medio Oriente sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz, che determina poi in sostanza anche i prezzi dei prodotti petroliferi. Tornando a Fakir, parla la moglie. In Marocco la polizia non fa queste cose. La donna intervistata da un emittente Chouf TV ha detto: gli hanno tolto la vita, è andato via con le sue gambe ed è tornato in una bara. Sui motivi dell'intervento, ma non stava facendo niente, camminava per i fatti suoi. E smentisce i problemi di salute. Mio marito mangiava bene e si allenava, era anche uno sportivo. Dice la bravissima e affascinante Hilary Blasi: direi che il mio stile si è evoluto con me. Quando ero più giovane mi piaceva vestire aderente, adesso invece amo una vestibilità morbida. I gusti cambiano in base all'età, ma è anche una questione di momenti in cui ti vedi diversamente. Signora, è anche una questione di portafoglio, eh. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1 attesa per il Gran Premio d'Ungheria, Hamilton con la Ferrari dice alla Mercedes: beh sì, effettivamente sono più veloci, ma noi non siamo lontanissimi. Nella classifica del mondiale vola Antonelli a 45 punti di vantaggio proprio su Lewis Hamilton. Dopo la sosta poi ci sarà il Gran Premio d'Olanda il 23 di agosto. Il ciclismo con Pogacar tranquillo in maglia gialla si va avanti. Adesso arriva l'Alpe d'Huez. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali. Al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata ad isolate deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il meteo è un appuntamento
5: direttamente dalle onde del Void Anka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

0: Benedetto Me Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Fulminacci, che è stato al festival quest'anno con Stupida Sfortuna, e pensare al festival adesso mi fa venire in mente qualcosa di fresco, di nuovo, perché Stefano De Martino sembra proprio che questo porterà. Il prossimo anno i finalisti del festival, quindi non parliamo del festival in sé ma di quello che succederà dopo, saranno impegnati in un tour in tutta Europa, probabilmente i primi cinque, quelli che nella fase finale si giocheranno la vittoria, ed è un progetto ideato dal Ministero del Turismo e dal Ministero degli Affari Esteri ed è stato presentato ieri a Verona. Prevede un tour in 4 città europee, e cioè Monaco di Baviera, Madrid, Parigi e Londra. Quindi i finalisti, 5 finalisti, saranno affiancati da lui, da Stefano De Martino, e insieme ci saranno anche altri grandi artisti italiani, eventualmente anche i cantanti stranieri del posto che potranno rendere tributo alla canzone italiana. L'inizio del tour è previsto subito dopo, quindi il 23 febbraio, qualche giorno dopo l'ultima serata del festival, e finirà il 3 marzo sempre del 2027.
1: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: About now that you hold.

0: Zucchero a su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: La 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno Enzo Miccio, sei qui per Radio Italia Style.
2: Buongiorno, buon venerdì. Spero che vi aspetti uno strepitoso fine settimana al mare. Allora, la combo dell'estate 2026 per l'uomo. Ieri abbiamo parlato della donna, abbiamo parlato del vestitino di seta. Oggi invece mi voglio rivolgere ai maschietti. Qual è la combo vincente nel guardaroba di quest'estate? Camicia di lino più pantalone morbido.

0: giro molto fluido, molto lungo, con delle sneaker minimali. La camicia va indossata aperta su una t-shirt, se volete, una overshirt si chiama, ok? Oppure direttamente sulla pelle. I pantaloni devono avere un taglio rilassato, deve essere in cotone, lino, un po' ampio, possibilmente con qualche pants. Se non siete amanti delle pants, l'importante è che abbia la gamba larga, non quelle robe dove vi strizzate dentro, basta. Le sneaker devono essere essenziali, anche queste bianche, come per le vostre signore, per le vostre fidanzate, possono essere sostituite eventualmente da un paio di mocassini morbidi se si vuole un risultato ancora un po' più raffinatino, ok? I colori sono quelli della natura: il sabbia, il burro, il salvia, l'azzurro polvere, il cacao. Chi vuole può dare un po' di carattere al look aggiungendo un dettaglio di terracotta, arancio dal tramonto, le tonalità che sono state quelle più viste, più utilizzate nelle passerelle, quindi un po' quelle della terra che di solito troviamo in autunno, ma mescolate bene col burro, con l'avorio, col magnolia, sono perfette. Il bruciatino, il cacao della Bolivia, il cioccolato fondente, ma anche tutte le nuance dei cognac, dei mieli, sono stupendi, scicchissimi, soprattutto per i vostri aperitivi. Per il tempo libero la formula cambia, ma non di tanto, eh? Una t-shirt in cotone di qualità bella pulita, girocollo, bermuda sartoriali sopra il ginocchio un po' ampia anche loro e sneaker un po' retro. Un look semplice, fresco, curato, perfetto per la città o al mare. Ragazzi, io vi devo salutare perché adesso ci prendiamo una breve pausa estiva, vero Paoletta?
1: Sì, certo, ci sentiremo il primo settembre, Enzo.
0: E ci sentiremo puntuali il primo settembre per raccontarci com'è andata l'estate e per continuare con i nostri consigli di stile, come facciamo abitualmente qui su Radio Italia, solo musica italiana, e vi voglio bene. Fate una buona estate, Paoletta mia, mi manchi già.
1: Io ti augurerei buone vacanze, ma so già che lavorerai come un pazzo.
0: Ma stai scherzando, ma come si fa, la vacanza è ancora lontana. Vi mando un bacio a tutti, buona musica italiana.
1: Ciao Enzo, grazie.
0: Ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: fantasia.
1: È l'ultima canzone, Giulie e Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Spero che
1: hai trovato la tua strada. È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Bello davvero, Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è una bella notizia che riguarda Ultimo, cioè l'arrivo al cinema di un film del suo concerto dei Record a Tor Vergata di qualche giorno fa. Ve l'hanno raccontato Mauro e Francesca proprio ieri. Sarà in sala tra il 22 e il 30 settembre e si chiamerà Tutto Live a Tor Vergata, e il nome potrebbe far riferimento a un inedito di Ultimo. Sappiamo già qualcosa, perché Tutto sarebbe la canzone che lui ha scritto all'alba proprio il giorno dopo questo maxi show nella sua città, e aveva già dato un indizio sui social scrivendo: tutti ci siamo sentiti dire non puoi lamentarti tu che hai tutto. Il tema è che tutto alla fine io non so bene che cosa voglia dire, racconta Ultimo. E poi ci sono dei dettagli anche a proposito del film: farà vedere tutte le varie sfaccettature di una notte che è entrata nella storia della musica italiana, questo proprio non si può mettere in dubbio. E ascoltiamo anche Bossa Nostra, c'è Gaia.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi, c'è Lazza su Radio Italia, solo musica italiana alle 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Mamma cose, cuoricini su Radio Italia, solo musica italiana. In questo periodo c'è chi si prepara a breve ad affrontare un nuovo capitolo della vita molto importante. Dopo la scuola, quelli che faranno l'università stanno già provando un filo d'ansia. Allora c'è la Bocconi, l'Università Bocconi di Milano, che ha diffuso proprio una guida di sopravvivenza per aiutare le matricole, no? Che si vogliono preparare per il primo giorno di università. E questi suggerimenti abbracciano titoli di libri, film, ma anche podcast. E secondo il rettore della Bocconi di Milano sono opere che servono proprio ad incoraggiare i ragazzi a non rimanere su corsi, lezioni, a pensare solo a quello, ma proprio a vivere a 360 gradi tutte le possibilità che la vita universitaria ti può offrire. E allora tra i tanti suggerimenti leggo che la Bocconi suggerisce di leggere classici come Il giovane Holden, e lo giustificano dicendo per imparare a coltivare il dubbio, oppure spingono a vedere L'attimo fuggente con Robbie Williams per guardare il mondo da maniera laterale, da prospettive sempre diverse. E anche un podcast, How to Fail di Elizabeth Day, che è un podcast che ti invita proprio a sdoganare il concetto di fallimento, perché fallire ci sta nella vita, si fallisce e amen, e si cerca poi dopo di fare meglio. E noi ci dedichiamo a Carmela, la canzone di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Mi fa molto impressione riflettere anche il messaggio di un'ascoltatrice che evidentemente ha ascoltato tutto quello che abbiamo detto anche nelle ore passate a proposito del leggere e di come leggiamo distesi, seduti, ed è venuto fuori un po' di tutto. Per esempio Alessandra: hai tutta la mia invidia. Da Origio dice: a me piace molto leggerlo, ma devo avere tempo. Tutti mi dicono: leggi un po' prima di dormire. Ma io quando vado a letto tocco il cuscino e mi addormento, su questo che io la invidio. Quindi ne approfitto quando vado in vacanza, nel giro di 3 giorni mi divoro un libro. Un abbraccio Alessandra da Origio. E a questo proposito Federica, che fa fatica a leggere i libri, ne legge 2-3 l'anno e non di più, dice: ma come si fa ad appassionarsi alla lettura? Guarda Federica, io per te, per il tuo caso, non lo so perché non ti conosco, però ti posso raccontare brevemente questa cosa. In un anno ho conosciuto nelle Isole Eolie un barcaiolo, un uomo che faceva questo di mestiere, no? E che non aveva mai letto un libro, e poi da un giorno all'altro ha cominciato a divorarli, perché suo figlio ha trovato la direzione giusta per il suo papà. Un giorno gli ha regalato un giallo di Camilleri, ha cominciato a leggere anche perché ha trovato semplice leggere il dialetto, si

siciliano e non ha più smesso, e poi ha cambiato, dopo Camilleri ha cambiato anche gli autori, e quindi con un po' d'amore e un po' di conoscenza è riuscito ad aprire il cuore del papà, che è diventato un divoratore di libri. L'ho rivisto l'anno dopo, ma anche il suo modo di parlare era cambiato, perché quando leggi tanto impari anche a parlare meglio oltre che a scrivere. Ora ascoltiamo Francesco Gabbani, c'è Summer Funk.

0: Era Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3.

0: 99 TAG 7 30%, anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
10: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet,
12: convenienza nostra.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio,

0: invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

Dito nella piaga, Businessman su Radio Italia, solo musica italiana. Dito nella piaga si sta godendo un paio di settimane di stop dal suo tour estivo, ancora pochi giorni però, e poi tornerà sul palco, si sta ricaricando. È il 30 luglio, sarà a Montesilvano in provincia di Pescara, subito dopo andrà nelle province di Macerata e Livorno, e in Toscana in particolare sarà tra i protagonisti di Effetto Venezia, che è un festival che quest'anno è incentrato sul futuro e sulle nuove generazioni. Il suo concerto arriverà alla fine di un momento di sensibilizzazione sul bullismo. Trovate tutte le sue date, ma anche quelle di tutti gli artisti italiani in giro come i matti dappertutto in Italia quest'estate su radioitalia.it, e ascoltiamo Achille Lauro con 16 marzo.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana, l'appuntamento con il cinema e le serie TV. Oggi mi dedico ad una serie TV. Siamo a caccia delle serie TV scacciapensieri, nuove, divertenti. Ve ne segnalo una, anche se stanno facendo talmente tanta pubblicità che probabilmente avrete anche visto i video promozionali su TikTok, Instagram e sui social in generale. La nuova serie italiana che si chiama Supermarket, che è ambientata, si intuisce, in un supermercato in periferia di Milano, dove ci sono cassieri sgorbutici, commessi negligenti, magazzinieri originali, stagisti ingenui, ma sopra tutti loro si trova il direttore Enrico, che vorrebbe fare il grande direttore però non ha grande successo. È un piccolo cosmo che mette insieme tanti tipi di persone con diverse storie, diverse aspirazioni. Le giornate passano tra gli scaffali e si ride molto. Il cast: troviamo diversi attori comici, ad esempio Alessandro Betti che fa il direttore, la magnifica Katia Follesa che è la capo area. Potete trovare in streaming facilmente Supermarket.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio: dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39€.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
14: How much cost my spritz, please?
8: Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Poesia, Sal da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, tocca a te, risentiamo la frase che hai estratto da una canzone questa mattina.
1: Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai.
0: Mamma mia, che parole meravigliose. Canzone, Lucio Dalla. Questa è la canzone da individuare, ce l'ha fatta Tania da Casei Gerola, dalla provincia di Pavia. Bravissima Tania, i complimenti sono per te. Tania lavora come maestra in una scuola dell'infanzia, ama leggere e viaggiare, ci ascolta sempre. I suoi cantanti preferiti, Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni. Per te Tania, prestissimo un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: e Raff su Radio Italia, solo musica italiana per salutarvi. Io vi do appuntamento al 3 agosto, salto una settimanella, vado in vacanza una settimana. Paoletta vi dà un bacio, un abbraccio, ci sentiamo in realtà ancora domani sera alle 22 per Radio Italia Party, l'appuntamento del sabato con la musica italiana ma remixata. Vi lascio a Mario Volanti che vi parlerà dal mare della Sardegna e sono le 12:03, quindi l'appuntamento adesso è con l'informazione di Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Raid statunitensi sull'Iran, pronto all'offensiva più dura, minaccia Trump che annuncia l'uso di fondi iraniani per i danni alle navi. Un precedente esplosivo, replica a Teheran. L'escalation nel Mar Rosso fa alzare il petrolio, scaduti dazi temporanei, Washington ne introduce di nuovi per 60 paesi. In linea con gli accordi, assicura Bruxelles. Ok del Consiglio dei Ministri, la norma che modifica l'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, dice Meloni, critiche le opposizioni. Oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un fermo della polizia, all'esame degli inquirenti, nuovi video e le telefonate al 118, domenica manifestazione a Bologna. Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, dimessi 3 dei 4 bambini ricoverati, si ipotizza un'infezione da batterio, sotto sequestro l'asilo a Tropea. Dopo settimane di caldo estremo, l'Europa meridionale è alle prese con gli incendi, stato di emergenza, migliaia di evacuati in Spagna e Francia, ancora allerta in Sicilia. Venerdì di disagi per chi viaggia in treno, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà questa sera alle 21. La Formula 1 corre in Ungheria, oggi le libere su Sky, Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buondì, siamo arrivati a venerdì, voi siete lì, io sono qui a bordo del nostro studio esterno estivo, quello galleggiante, quello con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito al largo del Voitanca Village in Sardegna, che meraviglia. Sto per raccontarvi le prime quattro posizioni nell'attuale classifica e al numero 4 in questo momento c'è Samurai J, guadagna un posto con Flamenco Paranoia.

il podio della classifica vede al numero 3, anche lui guadagna una posizione, Tommaso Paradiso. Al numero 3 c'è Agitare Coca-Cola.

finisce qui l'ultimo spaccato dalla nuova classifica. Domani ve lo racconterò interamente il nostro, ve la racconterò interamente la nostra classifica, è arrivata un'onda e la saluteremo, e dopo domani, domenica, arriverà quella nuova, e tutto ciò, anche quella di domenica, accadrà da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Ando Comandante e la ciurma che mi ha seguito, al largo di, del Voitanca Village in Sardegna, dove ci siamo fermati questa settimana, ma ci fermeremo anche la prossima. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: Da Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta a La Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
8: Citroën e tutta la sua gamma.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: cose stupide.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

0: Negroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: È arrivata!

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ma secondo te oggi l'indovinello?
1: Ma secondo te,
0: ma certo che ce l'abbiamo. È venerdì, abbiamo l'indovinello.
1: No, ma secondo te adesso io cos'è che dovrei fare?
0: Indovina un po'.
1: Devo dire che ore sono.
0: Brava.
1: È l'una. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 24 luglio 2026. Il maresciallo non si fa frega da quella là. Il maresciallo vede una ragazza che parla con un anziano 89enne, capisce tutto, lo vuole fregare e il maresciallo interviene e lo salva. Il carabiniere, che era fuori servizio, ha arrestato una 23enne romena a Castel Maggiore e aveva derubato un pensionato spacciandosi per badante. È accaduto in Emilia, badante, ma che è un arresto fante. E resta sempre intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare bravissimo giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Le indagini infatti stanno proseguendo. Il cinema, ci sono 5 italiani in gara, 2 fuori concorso all'83esima edizione della Mostra di Venezia dal 2 al 12 settembre. L'Ucraina, l'Unione Europea è vicina all'adozione definitiva del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, proroga del price cap e nuove navi in flotta ombra. E continuano le operazioni militari tra Iran e Stati Uniti e continua tutto ciò a riflettersi sui prezzi dei prodotti petroliferi. La Banca Centrale Europea, la BCE, ha lasciato invariati i tassi di interesse, spiega la Presidente, la Lagarde, è una approccio basato sui dati, probabilmente vuol dire non potevamo fare altrimenti. La sicurezza delle piscine italiane, sì, bipartisan, ha una stretta sui controlli dopo la sequenza terribile delle recenti tragedie che hanno coinvolto quasi sempre e soprattutto i più deboli, i minori, i bambini. I casi di Roggero e di Fakir, oggi c'è l'autopsia, e tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e continuano anche a interessare e a far riflettere nelle reazioni della gente. Il problema è di attendere le decisioni della magistratura. Dice l'affascinante, bravissima attrice Nicole Grimaudo: mi dicevano sempre, quando arriverà l'uomo giusto per te lo capirai immediatamente. Avevano ragione. Il mio amore con Francesco è un amore molto forte e solido, da subito. E lui si chiama appunto Francesco ed è di Caltagirone come me. Sei proprio una donna felice, Nicole, e te lo meriti, bella e brava. Lo sport, il tennis. Jannik Sinner, dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta in carriera, è in vacanza, ma suo malgrado è finito nuovamente al centro di un dibattito. La polemica è un po' sempre quella, la sua residenza a Monte Carlo. La giornalista Giovanna Botteri, parlando di Flavio Briatore e dei VIP che vivono colà, ha detto: anche Sinner abita lì, ma quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo. Ma uno che cosa fa con 70 milioni di euro l'anno come lui? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, ok, una macchina, ok, due macchine, ok, poi compri la casa al figlio, ma poi c'è chi ha case e cose che nemmeno si ricorda di avere. E beh, ok. Calcio, attenzione, oggi il portiere della nazionale Gigio Donati

0: Donnarumma si sposa con Alessia Elefante. Il lieto evento in Puglia, tra gli ospiti c'è anche Pep Guardiola, che ha appena rifiutato la panchina della nazionale italiana, benché sarebbe stato ricoperto di soldi. Non me la sento, ha spiegato Pep. Al suo posto in pole position c'è Andrea Pirlo. Cristian Volpato, 22 anni, giocatore del Sassuolo e della nazionale australiana, sarebbe nei guai per infrazioni alla guida dell'auto, ma pare anche per problemi di tipo personale.
1: Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci. Alle 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
4: direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
5: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni, qualche nube in più al sud con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Hey!

0: sei un po' giù oggi, eh?
1: Come sono un po' giù?
0: Un po' Giulia.
1: Ah, no, no, no, no, no, io sono Francesca, tu sei Mauro.
0: Oh, vero.
1: Là c'è Edo.
0: Buongiorno, Santini. C'è anche Marvi, ma poi, poi salutiamo bene. Intanto possiamo dirvi velocemente che ore sono, così non facciamo tardi, giusto?
1: No, l'abbiamo già detto che ore sono, eh.
0: Ah, l'abbiamo già detto?
1: Sì, sì.
0: Ma possiamo ridirlo?
1: Sai invece cosa che... Sì, beh, certo, possiamo dire che sono passati una decina di minuti, sono le 13:11.
0: Ah, per dimostrare che siamo in diretta, se no dici questi registrano, e invece no, e vanno al mare, invece no.
1: Siamo al voi Tanca Village a Villa Simius. Permettimi di salutare.
0: Ah, scusa, questo
1: Gigi.
0: Non era il segnale orario, non è il segnale orario.
1: Mauro.
0: Ma tu chi sei?
1: Allora,
0: ma quei due là chi sono? Che non li conosco
1: io.
0: Ti
1: lasci dire che devo dire una cosa, perché prima di venire qua io passo sempre a prendere il tuo caffè.
0: Grazie.
1: E te lo porto.
0: Lo so.
1: E passo da Gigi che mi prepara il cappuccino più buono dell'universo. Lui
0: Gigi,
1: e il suo staff, i suoi collaboratori al bar di Piazzetta,
0: ragazzi.
1: Qui al voi Tanca Village. Ricevono il nostro saluto.
0: C'è un bar qui.
1: Più di uno, ma lì il cappuccino è fantastico.
0: È buono, sì.
2: Delicious.
1: Delicious.
0: Va bene, ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi qui al Voi Tanca Village di Villa Simius in Sardegna. Siamo ancora qui, vero?
1: Sì.
2: Molto. Okay.
1: Cosa che c'è?
0: Ho perso la cognizione del tempo, non so dove sono, chi sono e cosa faccio.
1: Ma sai, lo sai però che oggi è venerdì?
0: No.
1: E quindi c'è...
0: È già venerdì.
1: Non l'hai portato?
0: Ma c'è l'emerito ciuffo... No, è qui dietro al track.
1: Ah,
0: ma
1: perfetto,
0: l'ho messo sotto al track all'ombra perché lui soffre un po' il caldo. Dopo andiamo a prenderlo.
1: Ok,
0: sì.
1: Ok, va bene. Allora, il numero è il 331-995-0095.
0: Pronto.
1: Che spavento.
0: Era Tessari questo.
1: Chi c'è di là a Cologno?
0: Susi. C'è un altro Ricky.
1: Quel malandrino.
0: Ah, ma c'è anche... Ma lavora ancora qui?
1: Ma allora... Susi. Ma Mauro...

0: Dai, su.
1: Cosa dici?
0: Vai, quello che, fai quello che vuoi. Cosa, no, cosa vogliamo? Andiamo, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Pochi secondi. Ma c'è il cinema.
1: Sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

se tutto questo fosse la realtà. Amo l'alba perché spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana

0: mamma non mamma.
1: Ora sono tornato in me, so dove sono perfettamente, so chi sono, ma tu chi sei?
0: Vale, facciamo dire a... Io chi sono?
2: Mauro Marino!
0: No!
2: Io Francesca Letta!
1: È lui che non ha le idee chiare, è Luca Ward allora.
0: Oggi allora
1: o Edo Stanzini che l'ha mandato, non lo so.
0: Ecco.
1: Va bene, a parte gli scherzi, altra cosa importante che vogliamo dirvi è che oggi regaleremo l'emerito ciufolone in con l'indovinello, ma anche la nostra bellissima compilation che si chiama Radio Italia Summer Hits 2026.
0: 26. Siamo nel 26. L'hai portata?
1: Certo che ce l'ho.
0: Ah, bene,
1: ce l'ho
0: no,
1: sempre.
0: Dobbiamo avere
1: la
0: tutto.
1: Lanciamo nei DJ set.
0: Ah, bene, bene.
1: C'è l'ambulanza pronta, metti che viene qualcuno in fronte, però comunque la lanciamo.
0: Un po' spigolosa, però. Ecco.
1: Vabbè, stasera c'è il DJ set qui,
0: io
1: mi
0: sono pronta a fare la vocalist, l'animatrice.
1: Brava. Canterai?
0: E certo.
1: Allora avviso il pubblico.
0: No, vabbè. Di
1: venire con le cuffie.
0: Ma nel DJ set non è che si canta,
1: okay.
0: Si dicono quelle cose da
1: sulle
0: DJ
1: mani,
0: set.
1: Sulle
0: esatto.
1: Come fa? Quella lì. Vabbè.
0: Quella.
1: Salutiamo i ragazzi qui dell'animazione. Abbiamo praticamente detto tutto, possiamo andare.
0: Andiamo.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
18: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
17: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Bam bam, bambina.
1: Bam bam.
2: Come lo dice lei, quel bambina lì?
1: Verrà a dirlo qui la settimana prossima.
2: Certo,
1: per la cronaca.
2: È molto attesa, molto attesa.
1: Va bene, siamo pronti? Mi puoi tenere questo che devo fare la sigla? Scusa, vuoi farla tu? Falla
2: no,
1: tu,
2: no,
1: dai,
2: no, falla tu, che già ho le mani occupate.
1: Allora, vado con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
2: Ora, guarda.
1: Della segreta.
2: Ma è la base havaiana. Guardati attorno e dimmi se con quelle bandiere che sventolano e le palme
1: che sventola, che sventola, che sventola.
2: Non è l'ideale. Ma perché rovinare oggi, così allora, la base havaiana?
1: Ma no, è che oggi qui è ventilato, quindi sentendo questa musichetta, come chiami tu, hawaiana, che poi una baciata e il venticello che arriva, è una bella cosa,
2: vedi?
1: Questa, hai capito?
2: Esatto.
1: È una bella. Cosa stai facendo? No,
2: come arrivano gli ospiti?
1: Arrivano degli ospiti.
2: Io mi preparo.
1: Andiamo con i messaggi. Buongiorno Radio Italia, vi voglio augurare un buon weekend. Saluti da Calogero, da Enna, Sicilia. Ciao Calogero.
2: Ciao Calogero, poi, c'è anche Ignazio che ci ascolta. Sempre
1: con noi.
2: Per la compagnia.
1: Anche Leonardo che qui in Sicilia è sempre bello perché c'è l'indovinello il venerdì. Confermiamo, c'è l'indovinello. Buongiorno amici, entrate pure. Potete entrare, certo, qui la porta è aperta. Poi siamo qua.
2: Rita saluta Simone e il suo cagnolino Luca che non sta bene oggi.
1: Ah, ci dispiace, un abbraccione. Sì. Qualcuno si complimenta per la canzone di prima che è passata, che ha cantato a squarciagola, si chiama Alessandro ed è di Brescia. In effetti quando sono quelle canzoni lì bisogna cantarle, non è che perde tempo.
2: Oggi
1: ragazzi, devo avvisare, voglio avvisare tutti che stiamo tornando dalle vacanze dopo un bel giro di 15 giorni in Baviera. Cinzia da Monza, molto bene.
2: Cinzia,
1: poi
2: buon rientro. 24 luglio 1970, 24 luglio 2026 e siamo a 56.
1: Auguri, auguri.
2: Mary che rientra da Oristano.
1: Tieni un attimo, tieni un attimo.

0: tiro un attimo, se no non riesco a battere le mani. Auguri.
1: Abbiamo gli ospiti, sono
0: abbiamo un po' di amici, salutiamoli. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Viva, sono
1: perché
0: qui
1: noi,
0: con noi.
1: Noi siamo qui da soli, quando vengono a trovarci.
0: E noi siamo felici.
1: Siamo felici.
0: E intanto andiamo con la prossima, Tiziano Ferro, giusto? C'è Tiziano Ferro? No, cosa c'è? Ho perso il filo.
1: No,
0: oggi ragazzi, che giorno è oggi?
1: C'è Olly e Giulia.
0: Ah,
1: Olly
0: e Giulia,
1: Olly
0: e Giulia. Tiziano era già andato?
1: Sì, ma ditemelo.
0: Scusa.
1: È passato, è andato. Ah, ho capito. È andato così.
0: Vabbè, e allora abbiamo questa domenica, anche se oggi.
1: È venerdì.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: eravamo qua, no, non eravamo qui noi, c'erano i nostri colleghi, ma eravamo comunque qui a Villa Simius, al Voitanca Village.
1: Esatto,
0: dove stiamo trasmettendo.
1: Salutare Ketin e Giusi dalla Sicilia, in provincia
0: ragazzi,
1: di Enna.
0: Ciao,
1: oggi
0: ragazzi.
1: Si sono laureate. Complimenti,
0: brave,
1: ragazze.
0: Brave,
1: complimenti.
0: Brave.
1: E
0: molto
1: viva.
0: Bene, poi andiamo perché è tardi, giusto?
1: È tardi?
0: Perfetto, vai,
1: andiamo.
0: via.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
2: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
3: Super

0: tutte le hit italiane dell'estate.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: Respira.
1: Okay. Ecco, va bene.
0: Respira. Molto bene, lo dicono. Ok, respira prima Giovanotti, Alfa, buon vento. E abbiamo un messaggio al volo. Mauro e Francesca, buon weekend dal New Jersey. Scrive
1: wow,
0: qualcuno, grazie.
1: Ricambiamo.
0: Attenzione perché si sposta, perché c'è una nuova truffa che sta colpendo i passeggeri in aeroporto. I falsi addetti che chiedono fino a 70 euro per un presunto bagaglio fuori misura.
1: Sì, è successo anche all'aeroporto di Malpensa, dove ecco, alcuni malviventi hanno preso di mira chi? Persone sole, gli stranieri, i turisti meno esperti, quindi
0: esatto,
1: si vede quando uno non sa bene come girarsi. Usano strumenti simili a quelli impiegati dalle compagnie aeree per controllare le misure dei trolley e sostengono poi che le valigie superano i limiti consentiti.
0: E non va bene assolutamente. A quel punto sarebbe arrivata la richiesta di pagamento immediato di un supplemento. Le somme richieste sono state tra i 50 e i 70 euro. Quindi cosa ci dicono di fare sostanzialmente? Di fare attenzione a questi personaggi. Le procedure ufficiali sono molto diverse da quelle utilizzate dai truffatori, giusto?
1: Esatto. Se un bagaglio risulta fuori misura, l'eventuale supplemento può essere richiesto esclusivamente al personale autorizzato durante il check-in oppure al gate d'imbarco. Quindi ci sono i procedimenti ufficiali.
0: Esatto, uno
1: per
0: uno che
1: ovviare.
0: Gli ferma e dice: misura il bagaglio? No, guarda, questo non va bene, mi devi
1: 50
0: dare 50 euro,
1: euro
0: 70 bah. Euro. No, fatelo direttamente al check-in, va bene. Mi raccomando, occhio, perché è
1: sono
0: un attimo,
1: furbi,
0: sono sempre
1: qui
0: lì che cercano di truffare.
1: Poi ci sanno fare loro,
0: bene.
1: Si vendono.
0: Se no, chiedete
1: bene.
0: Aiuto all'antidroga. Chiedete eventualmente aiuto all'antidroga.
1: Ah sì, certo.
0: Tanto
1: certo,
0: lì ci sono in aeroporto.
1: Sempre.
0: Fanno anche altro, non solo quello.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Controllano.
0: Ecco,
1: controllano.
0: Allora, hanno fatto anche Emma e Fabri Fibra.
1: E infatti adesso
0: sì,
1: la sentiamo.
0: Sì, sì.

0: buttata là, buttata proprio lì, buttata
1: lì, via, buttata,
0: buttati.
1: La raccolgo
0: dai, buttati,
1: io.
0: Vado buttati.
1: A buttarmi in mare.
0: No,
1: ora.
0: Non ti buttare, stai qui con noi che c'è l'indovinello, l'emerito ciuffolo, nonché la nostra compilation da regalare.
1: Allora,
0: via.
1: Cavallo, sono le 2:02.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Hai capito, anche tu eri bellissima, poi sai come
1: il tempo passa, le rose
0: tutti.
1: Sfioriscono,
0: le rose sfioriscono, i petali
1: cadono
0: vabbè, che dobbiamo fare così. Buongiorno, siamo nella seconda oretta insieme, c'era Ligabue, eri bellissima, prima Noemi, abbiamo saputo che sta meglio e forse ha riprogrammato anche il tour, quindi andate a cercare
1: sul
0: le date,
1: sul nostro sito radioitalia.it,
0: va bene,
1: tutto.
0: Sono pronto,
1: vai.
0: Il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.

0: Rose.
1: Dai,
2: c'è l'indovinello anche da qui, al Voitanca Village di Villa Simiosi in Sardegna, da dove vi stiamo parlando in questo momento. Oggi vi regaleremo l'emerito ciufolone e anche la nostra bellissima compilation Radio Italia Summer Hits 2026 con 32 brani, uno più forte dell'altro.
1: Attenzione, perché l'indovinello oggi è molto semplice.
2: Scusa,
1: molto di
2: ho dovuto legare il ciufolo.
1: Perché?
2: Perché c'è vento e avevo paura che il vento lo portasse via. Metti che lo porta da un'altra parte.
1: No.
2: Allora l'ho legato qui sotto al track.
1: Bravo, hai fatto,
2: esatto,
1: fatto bene.
2: Se puoi rimettere quella là e sai che sto bene sul track. Quella canzone.
1: Posso dire l'indovinello?
2: Sì, vada. Scusa.
1: Attenzione, l'indovinello di oggi è molto semplice. Prendete nota.
2: Sì.
1: Non si vendono sciolti. Di cosa stiamo parlando?
2: Oggi è facilissimo.
1: Si vendono,
2: dai,
1: sciolti al 331-995-0095.
2: Non potete non indovinare oggi.
1: Io
2: non
1: però
2: potete,
1: confido
2: non
1: molto
2: potete.
1: Anche nella fantasia dei nostri
2: Staremo a vedere. Allora, diteci di che cosa si tratta, perché appunto abbiamo questo bel regalo per voi, l'emerito ciufolo e la nostra compilation.
1: Esatto.
2: Va bene? Ripetiamolo ancora una volta.
1: Non si vendono sciolti.
2: Oggi è venerdì, c'è un nuovo Disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto in cinta.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Aristò, c'è l'indovinello, abbiamo lanciato l'indovinello, ripetiamo. Chi è?
1: Mauro, l'indovinello è bello.
0: Bello non lo so, però è facile, oggi bello. È facile, ce ne accorgiamo dalle vostre risposte, insomma, bravi, complimenti.
2: Allora, l'indovinello è: non si vendono sciolti. Di che cosa stiamo parlando? Al 331-995-0095.
0: Esatto. C'è per voi l'emerito ciufolone e anche la nostra bellissima, nuovissima compilation.
2: Mauro,
0: ecco.
2: Mauro.
0: Dica, dica, dica.

0: Sì. Hai un rimedio per queste giornate afose?
1: Ma certo, una pausa dissetante. Io scelgo Acqua Vitamin.
0: Bella idea, 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità: Beauty U, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
1: C'è l'imbarazzo della scelta per una ricarica di vitamine.
0: San Benedetto Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
8: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: nuova appena uscita, fresca fresca questa
1: perché
0: canzone.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore, capito? Perché?
0: Così.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore?
0: Ce lo spiega Safe.
1: Ce lo spiega lui, ce lo spiega. Avete capito voi?
0: Noi non abbiamo capito.
1: Neanch'io.
0: Però abbiamo
1: devo
0: capito.
1: Devo riascoltarla.
0: Abbiamo
1: sì,
0: capito
1: prego.
0: Che è venerdì.
1: Venerdì.
0: E c'è l'indovinello.
1: Sì.
0: Che questo è l'indovinello.
1: Sì.
0: Non si vendono sciolti.
1: Ecco.
0: E che state rispondendo
1: dai.
0: Al 331 995 0095.
1: Allora, posso dire che oggi è facilissimo.
0: Chi è? Chi è?
2: I capelli, Anna Picariello di Avellino.
1: I capelli? No, non sono i capelli. Non sono i capelli.
0: Si vendono i capelli.
1: Non si vendono i capelli. Oddio, sì, adesso li vendono per fare i. Come si chiamano quelli che si attaccano lì?
0: Le extension. È vero, hai ragione. Però non è. Qualcuno ha risposto. I Ravanelli.
1: Non sono i Ravanelli, anche se la risposta è carina, con un po' d'olio e un po' di sale sono
0: buoni.
1: La fine del mondo.
0: Qualcuno ha anche risposto i fiammiferi.
1: I fiammiferi anche, è vero, non ne vendi uno solo, non ne vendi sciolti.
0: No.
1: Chi è?
3: L'indovinello sono le sigarette.
1: Le sigarette,
0: hai ragione,
1: no,
0: anche
1: non si può,
0: non
1: meglio
0: si
1: non fumare, mi raccomando. Poi.
0: Vabbè, comunque, poi qualcuno ha anche risposto i nodi.
1: I nodi, è vero, è vero, i nodi non puoi venderli sciolti,
0: se no
1: non è un
0: non
1: nodo.
0: Sono nodi. Molto fantasiosa.
1: È molto interessante questa risposta, ma non è quella corretta, secondo me, molti di voi ci sono già arrivati, l'abbiamo visto.
0: Sì,
1: secondo me è molto più semplice. Pensate alla stagione, pensate al caldo, pensate a quello che ogni tanto. Tanto uno fa come così, magari.
0: Però fai bene, giusto dare questo.
1: Un po' più tardi, non adesso, magari.
0: Beh, ma anche
1: no?
0: A qualunque
1: ma
0: ora.
1: C'è anche gente che
0: lì.
1: A quest'ora sostituisce al, diciamo, no?
0: Sì.
1: Quindi, dai, ripetiamo l'indovinello.
0: Non si vendono sciolti, di cosa stiamo parlando? 331-995-0095.
1: C'è l'Emerito Ciufolo che vi aspetta, ma anche la nostra compilation Radio Italia Summer Hits con tutti i successi più forti dell'estate che vi regaleremo alle 15. Prego.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: grazie, grazie.
1: Scusa, grazie. Ho visto una zanzara qua. L'ho presa, voilà, perfetto, scusate, scusa.
0: Che occhio. Allora, siamo nel mezzo dell'indovinello. L'indovinello di oggi è: non si vendono sciolti.
1: Esatto.
0: Ci state rispondendo al 331-995-0095.
1: Continuate pure a farlo, perché l'emerito il ciufolone vi aspetta, nonché la nostra bellissima compilation Radio Italia Summer Hits 2026, che non contiene questa canzone. Perché questa è del 2019.
0: Ah.
1: Se no ci sarà.

0: amore
1: e viento,
0: lo sale, lo mare, lo viento, come allora, dicono appunto in Puglia.
1: Vogliamo dare un suggerimento, diavolo, visto che sono già le 14:42. L'indovinello di oggi è: non si vendono sciolti. Allora, qualcuno ha risposto i braccioli, nel senso
0: è
1: che
0: è carina come risposta, bello, ma non è quello.
1: Ma non è quello, cioè, provate a pensare a sciolti non nel senso singolarmente,
0: dal caldo, diciamo,
1: ma esatto, l'altro caldo, significato.
0: Bravo, quel ecco, senso lì. Secondo me ci arrivate, perché l'emerito ciufolo vi aspetta e anche la nostra compilation. Prego.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
8: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
9: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: era Superman, questo
1: era Batman.
0: Bravissima, bravissima.
1: Ci ho messo qualche secondo, ma ce l'ho fatta.
0: Bravissima, bravissima.
1: Allora, siamo.
0: Prego, ultimo lancio. Dai,
1: all'ultimo
0: via.
1: Lancio dell'indovinello, che è il seguente: non si vendono sciolti. Di cosa stiamo parlando? Attenzione, c'è qualcuno che continua a telefonare.
0: E non bisogna telefonare.
1: Non bisogna,
0: no,
1: telefonare,
0: bisogna
1: scrivere. L'SMS al WhatsApp al 331-995-0095.
0: Molto pronto? Bene, fatelo. Chi è? Pronto chi? Pronto chi? Pronto? Ah, pronto. Forse Gabbani?
1: Sarà pronto, sì.
0: Sarà lui con Spazio Tempo?
1: Adesso la canta, è pronto.
0: Lui.

0: Anna, non l'hai cantata questa canzone, cara Francesca, perché qui con noi ci sono degli ospiti.
1: Ci sono due amiche.
0: Sono Celeste e Stefania. Celeste,
1: ciao,
0: la figlia, Stefania, la mamma.
1: Esatto, stavamo chiacchierando un po' della bellezza della nostra postazione, dei cantanti che piacciono a Celeste, parlavamo di musica. Ma intanto noi siamo pronti.
0: Dobbiamo
1: dare
0: la soluzione all'indovinello di oggi, che era il seguente: non si vendono sciolti.
1: Allora,
0: che cosa sarà mai?
1: Celeste, vieni qua vicino a me. Così diamo la soluzione all'indovinello di oggi, che è... Leggila tu.
2: I gelati.
0: Bravissimi.
1: I gelati,
0: bravissimi,
1: esatto.
0: Bravissimi. Allora mandiamo subito l'emerito ciuffolo a Verona da Gianca. E abbiamo scelto rigorosamente a caso a lui.
1: Esatto.
0: A lui arriverà non solo quello, ma anche la nostra nuovissima compilation Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le 32 canzoni più forti dell'estate.
1: Che bello, dell'estate. Che bello. Ma quindi, c'è anche Serena Brancale.
0: Serena Brancale.
1: C'è anche Annalisa.
0: C'è anche Annalisa.
1: Ci sono anche le bambole di Pezza.
0: Tutte bambole
1: bellissimo,
0: di Pezza. Tutti
1: bene,
0: i successi più forti dell'estate sono lì. Radio Italia Summer Hits 2026, che regaliamo appunto a Gianca da Verona, insieme all'emerito ciuffolo che sarà già arrivato. Non
1: bene,
0: lo so.
1: Bene, mi tocca a dire il segnale orario.
0: Prego,
1: allora,
0: dici pure.
1: Sono le 3:02.
3: Ma questi indovinelli li fate voi?
0: Sì, sì.
1: Non è vero.
0: Falli tu.

0: anche questa sera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh. Perché stasera stasera qui al Voitanca Village c'è il DJ set di Mauro, ma c'è il DJ.
0: Il DJ. Ciao, sono DJ set. DJ di nome, set di cognome.
1: Di Mauro ti Marino, capisco, domani sarò senza voce.
0: Ma sì, dai, divertiamoci finché si può, uno si deve divertire. Mannaggia, senti che bella base T.

0: piace questo Mauro Marino, sì, in versione balneare, per non dire marina.
1: Se io sono più, marino, sono più marina che balneare, da lì Marino il bagnino.
2: Delicious.
1: Ma sono cose da altri tempi. Volevamo salutare l'amico che ha giocato con noi,
0: sì,
1: per il
0: indovinello, Giancarlo,
1: che abbiamo scelto rigorosamente a caso. Cosa fa Giancarlo?
0: Giancarlo è di Orsara, lavora come agente di commercio, saluta gli amici e i suoi colleghi.
1: Molto bene. Rientriamo nel tunnel, la, la, la, la. Mettiamo la canzoncina, la, la, la. Quanto intro c'ha la canzoncina, la, la, la. Quanti? 22. Oh, allora.
0: Vabbè, allora possiamo
1: vi racconto la storia della mia vita.
0: No. No, è troppo poco, 20 secondi, c'è tanto.
1: Stiamo scherzando. Siamo entrati nella terza oretta insieme qui al Voitanca Village di Villa Semiosi in Sardegna. C'è Francesca Leto.
0: C'è Mauro Marino.
1: C'è Stanzini.

0: suona Italo Disco, suona, suona Italo Disco. Allora, me la sono persa per 10 minuti, Francesca da Palermo. Qual era la risposta all'indovinello? Dice:
1: I gelati non si vendono sciolti.
0: Saluto anche quelli che mi hanno scritto su Instagram per l'indovinello, sono in tanti.
1: Sì, perché poi quando lo perdi, quando vuoi rispondere, trovi ogni mezzo.
0: Scrivono dappertutto, e quindi ok, salutiamoli. Dobbiamo andare veloci, dice il dottor Stanzini ai pulsantini, quindi io direi di andare con la prossima.
1: Andiamo, chi è che c'è?
0: Guarda un po'.
1: C'è Ermal Meta.
0: Esatto, con
1: calma metafisica.
0: Metafisica.
1: È

0: Sì, sì, sì, no, è confermato, certo.
1: Ma
0: sì,
1: chi è?
0: Sì, dai, ti chiamo dopo, sono in diretta.
1: Chi
0: ciao,
1: è?
0: Ciao. Ermal ti saluta.
1: Grazie, cosa dice?
0: E sai dove sarà? Ha messo giù?
1: Dove? Vabbè,
0: a Ferragosto, sarà
1: dov'è?
0: Qui. Qui.
1: Ah,
0: sarà
1: sì?
0: Qui. Dove siamo noi adesso? Fino al primo agosto, noi di Radio Italia, solo musica italiana. Siamo appunto qui in onda dalla Sardegna, precisamente al Voi Tanca Villa, Giavilla Simius.
1: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Questa settimana è stata con noi Serena Brancale. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e noi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voi Tanca Village.
0: Il live sarà stasera sulla radio, no, tra l'altro,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: perdetelo.
1: Alle 21,
0: vabbè,
1: alle
0: comunque,
1: 21.
0: Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavini.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Story 6 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Era Angelina.
2: Fa lui, ma
1: No, devo farlo lui.
2: ah, allora
1: Angelina,
2: faccio io.
1: Mango con
2: Comengoni.
1: È complicato. Senti, voglio chiederti una cosa, ma sei tu che hai scritto 7 più 5 uguale 12
2: no,
1: sul muro?
2: No,
1: chi è
2: no,
1: stato a
2: giuro che
1: qua?
2: Non l'ho
1: Guarda,
2: fatto io.
1: Ma sulla parete tipo di velluto che abbiamo qua, un materiale fresco per l'estate, no? E c'è scritto 7, 5, 12.
2: Non lo so, qualcuno aveva bisogno di fare quel
1: calcolo.
2: Ha
1: fatto il numero qua.
2: Già,
1: vabbè.
2: Già, vabbè,
1: vogliamo
2: vabbè.
1: Salutare due amiche che sono qui con noi.
2: Hilda e Chiara sono
1: qui. Oh, ciao, ciao, ciao. Siete
2: che
1: state
2: bello.
1: Voi a scrivere qui sulla parete? No, no, no.
2: No, ma lo scopriremo, dobbiamo aprire
1: sì,
2: un'indagine
1: sì.
2: ufficiale.
1: No, perché quando è venuta Elettra Lamborghini, che eravamo a Palermo, lei ha fatto proprio il disegnino lì su quel velluto lì,
2: vero,
1: no,
2: vero,
1: per
2: vero.
1: Dire.
2: Ha
1: ecco.
2: Fatto un cuoricino.
1: Va bene, allora, fate bene ad essere qui al mare, anche voi due, perché la vitamina D fa bene, però dicono gli esperti, di dove sono questi inglesi?
2: Inglesi.
1: Che solo d'estate non va bene, non basta.
2: No, non va bene, amiche, non va
1: no,
2: bene,
1: non
2: amici.
1: Basta.
2: No, no, non è sufficiente il sole che prendiamo d'estate.
1: No, no.
2: No, no, no, non
1: quindi,
2: garantisce livelli adeguati di vitamina D.
1: Quindi
2: lo studio cosa dice?
1: Cosa dice?
2: E tra l'altro era finanziato proprio da un'azienda che produce integratori.
1: Ok, ecco, perfetto.
2: Però hanno detto che loro non hanno influenzato.
1: Assolutamente
2: sui
1: no. Sì.
2: Hanno detto che bisogna integrare la vitamina D
1: okay.
2: anche durante gli altri mesi dell'anno. Non
1: io
2: basta
1: avrei,
2: il
1: io
2: sole.
1: Avrei un'altra idea.
2: Sentiamo.
1: Fare anche i villaggi d'inverno al caldo, così
2: io
1: la vitamina D fa bene.
2: Sono
1: Mirko
2: d'accordo.
1: Sì, sei d'accordo anche tu, organizzati per favore. Portiamo anche le nostre amiche che sono qui con noi, d'inverno al caldo, un po' più di vitamina D non guasterebbe.
2: Sole, sì,
1: un po' più di sole, fatelo anche voi, eh. Magari
2: io
1: andiamo insieme, ci organizziamo,
2: d'accordo.
1: Non
2: sì,
1: c'è
2: sì,
1: problema.
2: Sì, sì.
1: Va bene, quindi non basta.
2: No, non basta.
1: E niente, allora bisogna muoversi di conseguenza.
2: Esatto.
1: Va bene, possiamo andare con la prossima canzone. Guarda cosa c'è.
2: Hai saputo di Brescia?
1: Che cosa?
2: Che è introvabile.
1: Ovvero? Come dicono a Napoli.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: notte potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: gli esperti. Mauro dice: non è un rimprovero, ma pur creando centri invernali caldi, la vitamina D non salirebbe di certo, ci vogliono i raggi del sole. Ma infatti noi volevamo andare al sole,
1: noi volevamo
0: la vitamina D,
1: infatti volevamo dire proprio
0: la
1: quello.
0: La scusa nostra era quella di andare al caldo,
1: era
0: anche
1: di fare una bella trasferta
0: al sole anche d'inverno,
1: correre
0: magari
1: dietro ai raggi del sole,
0: in posti caldi dove si può fare il bagno anche d'inverno,
1: esatto.
0: Cioè andare dove c'è il caldo e il sole, capito?
1: Esatto.
0: Quello era.
1: Bene.
0: Tra poco faremo anche l'ultimo giro dei saluti a caldo.
1: Ma già è già ora dell'ultimo giro, è volato così il pomeriggio.
0: Se vuoi chiedere a Giudita e Marco di rimanere, loro magari sono contenti.
1: Vabbè, dai, allora scrivete che raccolgo.
0: Dai, via.
1: Vai.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando è
5: pesca,
4: è la colazione. Quando è
6: alla pera,
4: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino

a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Quindi la Brancale dove andà? Dove è
1: tornata?
0: Dove è tornata? È tornata al suo paese. Sì, è tornata al suo paese.
1: Sì, però questa sera lo ricordo
0: sarà sulla
1: ancora
0: radio.
1: Qui su Radio Italia, sì, sì. Solo musica italiana. Potete ascoltare Radio Italia Live Estate, che con Serena Brancale, che abbiamo condotto Giuditta Recco ed io mercoledì sera.
0: Ma io dov'ero? Scusa?
1: Ma eri qui davanti.
0: Ma non me ne so accorto. Ecco, adesso è tornata. Prima era qua. Va bene, andiamo con l'ultimo giro dei saluti a caso prima che ci cacci qualcuno, prego.
1: Allora, l'amico che prima ci ha dato il consiglio sull'implementare
0: era un medico
1: e ci dice: un bel programma pomeridiano trasmesso dalle Maldive da novembre in poi non sarebbe male.
0: Bella idea. Mirko, prendi nota, dalle Maldive a novembre,
1: ecco.
0: Ce lo consiglia il medico, lui è un medico,
1: ce lo consiglia lui.
0: Francesca e Mauro, mi sono persa la soluzione indovinello, mannaggia. Però Francesca da Pesaro, dai
1: Francesca,
0: qual era la soluzione?
1: Ma
0: come, te la ricordi?
1: No,
0: ce l'hai in mano.
1: Il gelato.
0: Noi lo chiamiamo gelato questo microfono. I gelati.
1: Ciao, poi. Ascolto solo Radio Italia, sono un ragazzo di Lampedusa che lavora a Padova.
0: Ciao ragazzo di Lampedusa che lavora a Padova, che non si firma. E Lucrezia e Lorenzo in viaggio da Roma a Milano. Potete salutare la nostra bimba Letizia che tra pochi giorni compirà 9 anni e sta resistendo benissimo al viaggio lungo. Ciao
1: Letizia, chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Sempre.
0: Molto bene. Poi.
1: Buon pomeriggio, carissimi, sono Lorenza e avrei una richiesta. Oggi festeggiamo il 20° anniversario di matrimonio con mio marito Vincenzo. Siamo sbarcati
0: adesso
1: a Livorno dopo una vacanza in Sicilia per tornare a casa in Germania.
0: Bel viaggio
1: con la nostra musica. Chi è?
0: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, anche voi guidate con prudenza.
1: Mauro, ripeto questo messaggio, questo, ma io non ho capito.
0: Ciao Francesca, è venerdì, i puntini hanno libero spazio ad ogni interpretazione. Puntini Lorenzo.
1: Puntini danno libero spazio.
0: Allora adesso non è che devi fare scena di quella che non sa. Cosa hai promesso a Lorenzo? Cosa hai detto a Lorenzo? Dillo a tutti.
1: Ma venerdì non c'è niente.
0: Cosa hai detto a Lorenzo?
1: Il giovedì c'è Francilicio, il venerdì c'è l'indovinello,
0: il sabato c'è il palo.
1: Sabato c'è pole dance e il venerdì c'è abbiamo già dato l'indovinello.
0: Ciao Lorenzo. Abbiamo finito, possiamo andare con la prossima canzone. C'è un po' di intro per caso, allora la mettiamo. Ho capito qual è, mi piace.
1: Che canzone?
0: La nuova versione di

0: Allora, Giuditta e Marco, Giuditta, tu sei the queen.
1: La
0: questo è un bel cappellino, sì, che ci hanno dato per voi.
1: Grazie.
0: E tu anche sei
2: sono
0: the queen, amore.
2: The queen.
0: The queen, caro Falivelli.
2: Ma
0: sei la regina
2: band,
0: anche tu. Anche tu. No, no. Non è dei queen.
1: Beh, sono arrivati Giuditta Renko voi, e Marco Falivelli qui
0: ciao,
1: al
0: ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Buon pomeriggio. Ciao. Ciao.
0: Tutto a posto? Com'è fuori? Si sta bene?
3: Ma sai che si è alzato un venticello fresco,
0: beh,
3: stupendo.
0: Allora,
1: bagnetto, che bella notizia.
0: Bagnetto. Ci tocca bagnetto.
2: Io ho quasi perso la voce ieri sera.
0: Come
2: sì,
0: mai?
2: Sono in una situazione pessima.
3: Sì, ma difatti io ne voglio parlare di questa cosa. Sì. Il karaoke è quella cosa che tu dici: no, io non la faccio quella roba lì. Poi quando ti trovi
1: è irresistibile.
0: Addirittura stasera Serena Brancale si è fermata
2: a cantare con noi.
0: Sì, incredibile. Sì, sì. Ma Mirko non c'era ieri sera.
2: Non c'era
0: lui
2: ieri.
0: Canta sempre.
2: Lo so, ma noi siamo stati dei degni sostituti.
3: Sì, abbiamo fatto anche un duetto. Lui era Marrakesh e io lo dico.
0: Ah, bello.
1: Va bene, allora.
3: Sì, su Margherita. Bello.
0: Va bene, ragazzi, niente, vi lasciamo il tutto, ce ne andiamo. Ringraziamo Edo Stanzini che era qui con noi. Chi c'era? Stusi, Palomo, Bell'Uomo, Antonio Monzese.
1: Ciao, ciao Stusi.
0: Marvi Pezzoni che è di là. E niente, ciao, noi ce ne andiamo.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Ci vediamo più tardi,
1: grazie,
0: tanto siamo qui.
3: Infatti.
0: Ciao, ragazzi.
1: A domani, sono le 16. Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Veneto, sulla strada statale 51 di Alemagna, è attivo un senso unico alternato di 250 metri circa, all'altezza dello svincolo di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. In Liguria, sulla strada statale 586 della Valle dell'Aveto, è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra gli svincoli di Rezzo Aglio, strada statale 654 di Valnure, e del Passo della Forcella, in provincia di Genova. In Emilia-Romagna, sulla strada statale 65 della Futa, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Monghidoro, in provincia di Bologna. In Abruzzo, sulla strada statale 150 della Valle del Vomano, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Vasco Rossi, un mondo migliore a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Salutiamo anche Edo Stanzini che è in regia. No, che cosa è successo?
2: Eccolo!
1: Si schiariva la voce.
0: Si è schiarito la voce per le persone presenti qui in diretta al Voit Anca Village a Villa Simiusta. Anche noi stiamo cioè non c'è solo lui.
1: Anche no, non noi c'è solo lui, anche noi siamo qui, però chiaramente il pubblico è per lui.
0: Certo,
1: non,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: per
0: sì,
1: noi.
0: Sì, sì, sì.
1: Salutiamo anche Lidia Maria Tarsitano che invece è in regia a Corogno e poi Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Redazione.
0: Ok, qui. Da Villa Simius. Allora amici, abbiamo due ore per raccontarci un po' di cose. Non sottovalutiamo il fatto che oggi è venerdì e che quindi entra nuova musica in programmazione.
1: Ma a proposito di musica, tu hai detto prima, mentre c'erano ancora Mauro e Francesca, che insomma siamo reduci da una serata karaoke. Io stavo ragionando veramente anche fuori onda su questa cosa. Il karaoke è una di quelle cose che tu dici: no, io non lo faccio, non lo faccio. Poi quando sei lì,
0: sì,
1: canti.
0: Allora sì.
1: Tipo la discoteca, succede anche con la discoteca. No, io non ballo. Poi alla fine balli.
0: Interessante questa cosa. Hai altri esempi di cose che all'inizio magari hai un po' di.
1: Alcuni sport di quelli magari un po', non lo so, il calcetto.
0: E il padel credo che sia una di queste cose, cioè all'inizio magari lo guardi con un po' di riluttanza, poi lo provi e via.
1: Sì, poi uno magari prova anche per la prima volta senza avere, magari anche con gente molto più brava, perché dice: ma sì, vabbè, dai, su, lo facciamo.
0: Sì, sì,
1: ti
0: sì.
1: Ti fai convincere.
0: Allora, questo è un tema interessante. Amici, avete altre idee di cose simili che magari sono viste un po' non troppo.
1: Sì, no, questa cosa io non la faccio. No, poi la fai.
0: Però la fai e ti piace. Se ne avete 331 995 0095.
1: Una buona tematica, va bene, per iniziare, no?
0: Sì.
1: Stiamo iniziando.
0: Come no?
1: Dai.
0: Iniziamo.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Lazza, male da vendere su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di tutte quelle cose che normalmente si dice no, dai, non la f-. E poi la fai,
1: tipo il padel, tipo il karaoke, tipo bah, non mangio stasera, sono appesantito.
0: Sì.
1: Solo un po' di verdura, guarda.
0: Sì, ma no, allora secondo me la peggiore è no, stasera ceno solo con la frutta.
1: Sì. Poi ti siedi si apre una voragine nello stomaco.
0: Tra l'altro Tami dice in preparazione la parmigiana di melanzane non ci aiuta in questo
1: no,
0: senso.
1: No, grazie.
0: E poi c'è Angelo che dice io tutte le mattine mi sveglio e dico no, oggi non lavoro.
1: Vabbè,
0: poi vado a lavorare. È un po' un altro discorso.
1: Quello è un po' diverso, sì.
0: Sì.
1: Anche perché sennò.
0: Se no poi non puoi andare nemmeno al karaoke, capito?
1: No.
0: Non puoi fare niente.
1: No.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazzan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Arca Planet, convenienza nostra.
3: Quando è
5: pesca,
3: è la colazione. Quando è
8: alla pera,
3: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile. Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
11: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
19: Conviene al tuo portafogli.
20: E alla mia voglia di pesche.
21: Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Oggi alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.
19: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, noi siamo in diretta dal Vojtanka Village a Villa Simius in Sardegna. Intorno a noi c'è proprio l'esplosione della natura, il mare, cioè, si vedono anche tutti gli alberi qui intorno al villaggio, bellissimo.
1: È comunque qualcosa che ci riporta a una dimensione che

0: più anche sperduto, rilassante, sperduto, fuori da tutte le dinamiche della città. Invece in questo senso ci sono alcune città attrezzate anche per rendere fruibile questa cosa.
1: Allora, la cosa che mi ha colpito è che ovviamente in Italia ce ne sono molte che però hanno degli spazi verdi adibiti a piantare le tende, quindi così ci potrebbe stare. Ma Budapest,
0: in Sicilia ce ne sono tanti.
1: A Berlino le tende e i camper si posizionano nei cortili interni e sui tetti delle case.
0: Vabbè, però non va aiutate, amici, perché,
1: ma
0: se c'è casa sotto, perché devi dormire in una tenda sopra? Ma
1: infatti,
0: voglio dire,
1: c'è il letto dentro, c'è il letto, per quale motivo devi piantare la tenda?
0: Qual è l'experience di questa cioè vada a dormire sul
1: alto.
0: Tetto
1: non lo so, amici di Berlino, mi dispiace, non sono d'accordo.
0: Nel giardino ci fai la pennica al pomeriggio, no?
1: Ma no, nel giardino ci campeggiano solo i bambini di 7 anni,
0: oppure
1: campeggiare tu.
0: Esatto.
1: C'è Lucio Battisti, questa è un'avventura.

0: Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, dobbiamo parlare di un caso cinese, la polizia cinese, comunque è una polizia di un certo tipo.
1: Certo. Ma oltretutto io stavo ragionando anche sul fatto che fino a qualche anno fa queste notizie non arrivavano fino a noi ed è un gran peccato, sì, perché parliamo del primo cane corgi.
0: Primo cane corgi?
1: Sì, di razza corgi.
0: Sì.
1: Che è entrato nella polizia cinese.
0: Cioè,
1: come cane poliziotto.
0: A parte che mi pare che loro siano i cani della, della regina Elisabetta, sì, quindi tradizione
1: sono quelli,
0: inglese.
1: Sono, per capirci, se non avete presente che razza sia, sono quelli che hanno proprio il sedere.
0: Che hanno le chiappe, sì.
1: Ecco, quelle.
0: Vabbè, quelle sono. Quelle sono. Cos'è questo suono?
1: Non lo so. Non lo so, comunque è successo che, diciamo che non è proprio un cane agile.
0: No.
1: Un cane.
0: Non lo candiderei come poliziotto.
1: Sì. E lui si chiama Fuzai ed è diventato virale su internet perché a un certo punto nell'esercizio delle sue funzioni, quindi mentre doveva fare il cane poliziotto.
0: Vabbè, ma questo ci sta, lo fanno tutti i cani, no?
1: Ma si è addormentato.
0: Vabbè, ho capito, prendevi un Doberman se volevi uno.
1: Ma non può addormentarsi il cane poliziotto. Così è stato sanzionato. Hanno.
0: Che vuol
1: non
0: dire?
1: Guardarmi
0: che
1: così.
0: Cosa vuol dire?
1: Hanno sanzionato Fuzai, gli hanno tolto i giocattoli.
0: Gli hanno tolto i giocattoli. Di cosa stiamo parlando?
1: È bellissima questa cosa. Gli hanno tolto, gli hanno diminuito il cibo. E poi però la punizione è durata poco perché a Capodanno gli hanno regalato delle polpettine.
0: Chi gliela ha regalate?
1: Gli altri poliziotti. Ma è un corgi, lo devi lasciare stare.
0: Ma che storia, ma la polizia cinese, io sono convinto che su 2 miliardi di persone che vivono in Cina, cioè, avrà altre cose a cui pensare che
1: è importantissimo.
0: Al corgi che dorme,
1: no. E
0: perché il lavoro del cane è quello, dormire e mangiare.
1: No, il lavoro del cane è proteggere e servire se è cane poliziotto.
0: Come fa?
1: Ma il corgi era un po' più impossibilitato, ma poi senti, ma devi lasciare stare Fuzai, adesso ti sei proprio impuntato, povero Fuzai.
0: Vabbè,
1: guarda.
0: Lo lascio stare, guarda.
1: Sei pessimo.

0: Tiziano Ferro, sono un grande su Radio Italia, solo musica italiana. Amici, Melinda sorprende ancora.
1: Ma con una nuova mela?
0: No, con le sue irresistibili ciliegie Melinda.
1: Quelle coltivate tra le montagne del Trentino Alto Adige.
0: Proprio loro, un territorio unico che regala un gusto speciale.
1: Dolci, croccanti e naturalmente deliziose.
0: E racchiudono tutta la bontà delle ciliegie di montagna.
1: Allora non resta che assaggiarle, perché come si dice, una ciliegia al giorno
0: non è una mela, ma è Melinda.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Fianco.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
9: E per un giro in scooter al tramonto?
8: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta alla Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
19: Citroën e tutta la sua gamma.
20: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
21: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
22: Conviene al tuo portafogli.
23: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
22: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Tra l'altro, hai visto il video che ha postato sui social Samurai J?
1: Ma tra l'altro è una cosa di cui avevamo parlato anche quando l'avevamo incontrato a Sanremo, perché ha postato un video del 2015 quando suonava in un gruppo metal. Ti ricordi che ne avevamo parlato degli albori della sua carriera?
0: Ad oggi sembra una cosa incredibile, però sì, era il classico garage, la classica band che si ritrova. Poi erano anche piccoli, eh?
1: Sì, perché lui aveva iniziato come chitarrista con una forte passione per il metal e il punk, che comunque sono dei generi che ancora gli piacciono e che considera anche fondamentali nella sua formazione artistica.
0: Sì, poi si è spostato verso l'hip hop, la trap, sì. Dei dischi bellissimi, tra l'altro i primi dischi di Samurai J che vanno in questa direzione. Poi si è spostato definitivamente al latino.
1: Sì, com'è che l'aveva definito?
0: Latino-mediterraneo,
1: che è una definizione molto bella,
0: sì,
1: effettivamente.
0: Sì, la trovo tra l'altro azzeccatissima, perché noi non abbiamo un genere latino nostro e questa è una definizione giusta.
1: Adesso c'è Giorgia, Corpi Celesti.

0: Blanco, piangere a 90 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, abbiamo un'altra ora per stare insieme, sempre qui dal Voitanca Village a Villa Simius.
0: Sei sicuro?
1: Sono sicurissimo.
0: Te l'hanno confermato?
1: Me l'hanno detto adesso, ho ricevuto un WhatsApp.
0: Sono le 17.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Riesplode la violenza in Cisgiordania, scontri a fuoco tra colonie palestinesi, almeno 6 morti, Israele schiera l'esercito, Ben-Gvir minaccia, diventerà come Gaza. I Pasdaran colpiscono la base americana Erbil, Trump minaccia raid più duri e annuncia l'uso di fondi iraniani per coprire i danni alle navi, precedente esplosivo, dice Teheran. Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi per 60 paesi, le tariffe sono in linea con gli accordi, dice Bruxelles, petrolio al ridosso dei $100, sale il prezzo di diesel e benzina. Caso Fakir, attesa per gli esiti dell'autopsia, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale, botte risposta tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Criminalità giovanile ha approvato una norma che modifica l'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni. Allarme del procuratore di Palermo, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il nuovo sondaggio di YouTrend per Sky TG24, per gli italiani aumenta la percezione di insicurezza. Tra i partiti cresce ancora Futuro Nazionale del generale Vannacci. A Tropea è stato sequestrato l'asilo frequentato dal bimbo di 18 mesi morto in ospedale a causa di un batterio, già dimessi 3 degli altri 4 minori ricoverati. Il futuro della nazionale italiana, Guardiola dice no alla panchina azzurra. Per la Formula 1 Leclerc è stato il più veloce nelle libere del Gran Premio dell'Ungheria.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera, in Emilia Romagna, sulla statale 255 di San Matteo Decima, tratto chiuso sull'incrocio Porotto, strada statale 496 Virgiliana. Sulla statale 300 del Passo di Gavia, in Lombardia, da questa mattina a senso unico alternato con lavori che termineranno alle 18 del 28 luglio tra l'incrocio Uzza e l'incrocio di Sant'Antonio. In Basilicata, sulla statale 653 Valle del Sinni, senso unico alternato con lavori di manutenzione tra Pantano, statale 92 dell'Appennino Meridionale, l'incrocio Case Sant'Antuono. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia delle Terme.

0: di Torre Canne ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio Torre Pozzella. In Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, pulizia del manto stradale sull'incrocio Pontassieve, strada statale 69 di Valdarno. In Piemonte, sulla statale 229 del Lago d'Orta, fondo stradale di Sestato dopo l'incrocio di Pettenasco e prima dell'incrocio di Omegna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: In Gramaro, parlami d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Proprio pochi giorni fa hai detto che una volta finiti i mondiali di calcio si è un po' così nella solitudine.
1: Tristi,
0: perché poi se ne parla a fine agosto.
1: Anche un po' prima, però. Anche un po' prima, sì. Poi c'è il calcio estivo, ci sono.
0: Sì.
1: Però in questo intermezzo.
0: Il mercato.
1: Bravo, il calciomercato cerca di riempire un vuoto, però non ci riesce da tanto tempo, perché poi quando prendi i giocatori nuovi vuoi vederli giocare, eccetera eccetera. Però questa cosa ha una base psicologica, cioè non sono solo io il problema, capito?
0: C'è una vera e propria astinenza.
1: Sì.
0: Per i tifosi, gli psicologi hanno fatto una ricerca sul comportamento dei tifosi e l'assenza improvvisa, io ne parlo come
1: parla,
0: se fosse una cosa normale.
1: Lo è una cosa seria.
0: L'assenza improvvisa del calcio provoca stress, soprattutto in chi vive il tifo come parte importante della propria routine, della propria identità sociale.
1: Esatto. Pensate che
0: esatto.
1: I tifosi, bravo. I tifosi, quelli un po' più accaniti, ok? Vivono il calcio come un momento di condivisione e quindi si può avvertire una mancanza di dimensione sociale. Questi sono termini tecnici che non sto inventando. Esiste questa cosa.
0: Allora. Diamo questo dato per assodato e facciamo finta che sia una cosa normale.
1: È una cosa normale.
0: Ok, facciamo finta.
1: Non capisci,
0: facciamo
1: perché
0: finta.
1: Non capisci.
0: Ma a me la cosa che colpisce è che cosa fanno queste persone che soffrono di queste crisi d'astinenza.
1: Non giudicare perché lo faccio anch'io.
0: Ma sei serio?
1: 3 giorni fa ho rivisto la finale del mondiale 2006.
0: Ecco, vabbè, però quello ogni tanto la riguardo anche io, se devo essere sincero. Però per consolarsi, appunto, c'è chi riguarda vecchie partite, chi segue il calciomercato, in modo appunto da mitigare in qualche modo questa sofferenza.
1: Ora il consiglio posso darvi io, amici appassionati.
0: Uomo sofferente.
1: Non guardate le partite in cui eravamo belli e forti.
0: Perché è quello che hai fatto tu
1: perché
0: ieri sera.
1: È peggio. Guardate le partite normali.
0: Perché poi ti ritrovi alla doccia fredda
1: sì,
0: della realtà.
1: Sì. Guardate le amichevoli, quelle che non servono.
0: Non so se questo consiglio sia giusto o sbagliato, però sai tu. Adesso c'è il nuovo singolo di Safe, Parlar d'amore.

0: Zucchero così celeste su Radio Italia, solo musica italiana. Bisogna fare un po' il punto, eh?
1: Un po' il punto sui concerti, sulle prossime date, tour degli artisti che ascoltiamo ogni giorno su Radio Italia.
0: Eh sì, perché bisogna anche organizzarsi per andare a vedere i concerti. Ci pensiamo noi.
1: Hai messo, non jingle vi bella hai messo.
0: Preoccupare. Basta, per favore, fai il serio.
1: Cosa stai facendo?
0: Per cortesia. No,
1: oggi poi che giorno è? Ah, io ci ho creduto perché 24 ho letto. No.
0: Non è la vigilia.
1: Luglio, ragazzi.
0: Vabbè,
1: luglio.
0: Ragazzi, parliamo di musica live tra poco.
2: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: karaoke dei Boom Da Bash con Alessandra Amoroso, vedi che poi tornano.
1: Cosa?
0: Abbiamo iniziato questa trasmissione parlando di karaoke.
1: È vero,
0: qua,
1: abbiamo chiuso il cerchio, ma come vi abbiamo promesso prima qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, parliamo di musica live. Emma è arrivata in Sicilia, adesso si sta concedendo un po' di relax, però insomma ci sono degli appuntamenti live.
0: Beh, la prima cosa si sta concedendo alla cucina, perché ha dichiarato sui social: io mangio qualsiasi cosa che mi viene davanti praticamente.
1: Giusto.
0: E quindi è giusto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pirama Nera, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Andiamo in Inghilterra, dove c'è un'iniziativa di cui vogliamo parlarvi. Si tratta di un gruppo di persone che hanno fondato appunto questo gruppo, e non so se l'hanno fondato realmente o si chiamano così solo per darsi un nome. Si chiama Patriotic Millionaires.
0: Sì, sono 120 milionari inglesi, tra cui Brian Eno, degli ex calciatori, insomma tantissime persone che guadagnano veramente tanti soldi.
1: Sì.
0: E hanno scritto una lettera al nuovo primo ministro britannico chiedendo di pagare più tasse.
1: No, è vero, dai.
0: Sì.
1: Dai, oh.
0: Sì, ma perché hanno
1: non vi abbiamo insegnato niente.
0: Allora, come? No. Noi chi?
1: No, noi italiani.
0: Perché, pensavo io e te. Perché
1: io e te dove andiamo?
0: Proprio.
1: Io e te siamo un passo dall'arresto, però quello è un altro.
0: Ma perché devi mandare dei messaggi di questo tipo? No, però tutto parte anche da una considerazione che ha fatto proprio Brian Eno, il musicista. Ha detto,
1: è scritto
0: che...
1: Brian Eno, sennò uno sembra un piccolo Brian.
0: Sì.
1: Vai.
0: Ha detto: se sei ricco, paghi pochissime tasse perché hai la possibilità di assumere un gruppo di commercialisti molto abili che in qualche modo riescono ad evitarti il peso fiscale.
1: Ecco qua.
0: Quindi, se venisse introdotta un'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline, si potrebbero generare 24 miliardi di sterline all'anno per le casse dello Stato. Sarebbero 28 miliardi di euro.
1: Che sono disposti a pagare. Io credo che in Italia un discorso del genere non lo sentiremo mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai.
1: Sì.
0: Mai.
1: Proviamoci in mezzo. Allora, se lo Stato inglese non ha bisogno di quei soldi.
0: No, ma perché? Ma
1: fatevi una residenza in Italia, che è molto più bella dell'Inghilterra.
0: E vi fate tassare al
1: 2%. E vi fate tassare qua.
0: Dallo Stato italiano.
1: Noi
0: certo.
1: Qua tassiamo molto più del 2%. Brian, venite qua. Venite qua. No. Qua possiamo arrivare anche al 48 se ci impegniamo.
0: Cioè, tu
1: venite.
0: Tu davvero hai detto Brian?
1: Brian.
0: Così
1: sì.
0: Come se fosse un amico
1: Brian,
0: tuo.
1: Sì.
0: Va bene. No, ragionateci. Ragionateci sopra.
1: La proposta è valida, ragazzi.
0: Va bene. Ormai lui ha deciso che parla direttamente con Brian e siamo a posto. C'è Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, sono giorni di caldo.
2: Sì.
1: E credo che le cose possano anche peggiorare da un certo punto di vista.
2: Sì, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Devo dire che qui al Voitanca Village, a Villa Simius, in Sardegna, da dove siamo in diretta, si è alzato un venticello fresco, quindi è leggermente migliorata la situazione.
1: Poi
2: però...
1: soprattutto, voglio dire, quando senti caldo, splash.
2: Sì, appunto. Però, se non hai la possibilità di fare un bagnetto nell'acqua cristallina, sì, della Sardegna, sì, che cosa fai?
1: E soprattutto, come fai a far capire ad altre persone che fa caldo senza utilizzare troppe parole?
2: C'è una soluzione, ma non, sì, ve la diciamo, ma... adesso, tra un po'.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dipendesse da me.

0: Ligabue con Elisa, volente o nolente, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parlavamo delle giornate di caldo, del fatto che magari uno non riesce neanche a esprimere, cioè, puoi dire fa caldo, però non si capisce quanto caldo fa.
0: Allora, cosa hanno fatto in Giappone? In Giappone, tra febbraio e marzo, è stato fatto un sondaggio pubblico, sì, a cui hanno partecipato più di 400.000 persone.
1: Ok.
0: E è stato fatto un elenco di nomi, stilato da un gruppo di esperti composto da meteorologi, linguisti, giornalisti, per scegliere una parola, sì, per esprimere caldo.
1: Caldo però, no, non caldo e basta, caldo. Una giornata di caldo eccessivo, e quindi molte parole stavano a significare qualcosa come giornata pericolosamente calda, giornata afosa, giornata
0: tra febbraio e marzo.
1: Sì, perché loro si portano avanti, avevano già previsto tutto. 400.000 persone non sono neanche tante, però alla fine su cosa si è andati?
0: Kokushobi.
1: Come?
0: Kokushobi. Kokushobi. Kokushobi adesso. Kokushobi. Se tu vai in Giappone adesso
1: e dici oh, Kokushobi,
0: la guarda, gente capisce. Però a me colpisce, allora vabbè, tanto la trovo anche molto musicale come parola, ma insomma il giapponese in generale mi piace molto,
1: vero,
0: come suona,
1: vero.
0: Ma a me colpisce che abbiano deciso tra febbraio e marzo, tra una serie di parole, va bene, questa è una nuova parola, usatela, andate.
1: Bravo, questa è la cosa che mi affascina, cioè hanno deciso di introdurre una nuova parola, le hanno proposte e qualcuno, cioè in realtà 400.000 persone hanno votato per sceglierla, noi petaloso non l'abbiamo scelta.
0: No, petaloso ci è capitato palesemente,
1: non l'abbiamo mai più utilizzata.
0: E poi posso dire, tra petaloso...
1: E poi che vuol dire?
0: Niente, ma tra petaloso e Kokushobi.
1: Kokushobi.
0: Tutta la vita, sì, dai. Sì, sì.

0: Se mi vuoi, Pino Daniele e Irene Grandi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, andiamo a Cologno, ci sono Daniele e Emiliano, ciao!
2: Buonasera
3: ciao
2: a tutti!
3: Ciao ragazzi, ciao!
0: Buonasera, come
2: ciao,
0: state?
2: Ragazzi. Bene!
3: Voi come va?
0: Bene, bene.
2: Com'è il vostro fuso orario?
0: No, tutto a posto.
1: No, il fuso orario
2: è uguale a qua?
0: Sì.
2: Stesso meridiano?
0: L'ho detto insieme al sì che hai fatto tu, Edoardo Sanzino. L'ho detto uguale allora. È imbarazzante.
2: Sì.
0: Tutto
2: sì.
0: Sì, veramente. Ci siamo esibiti ieri sera io e Marco Farinelli. Sì.
2: Che cosa, ragazzi? Il limbo?
0: Elodie e Marrakesh.
2: Chi faceva chi?
1: Io ero lì. Ovviamente, ragazzi. Ho una voce molto più delicata per fare
2: questo. Che meraviglia.
1: Cosa.
0: No, è stato molto bello.
2: Ma ci sono prove, ragazzi, da qualche
0: certo,
2: parte.
0: Certo, Marco ha anche annunciato il suo San Siro.
1: Ragazzi, ho annunciato San Siro, sì. Poi vi invito.
2: Sì, sì,
1: facciamo una torta.
3: Ok.
0: Va bene. Allora, vi lasciamo tutto, vi lasciamo la radio, ragazzi.
3: Prendiamo tutto, va bene.
0: Va bene. Ringraziamo Edo Stanzini che è in regia qui dal Voit anche

0: La Giavilla Simius, e ringraziamo anche Lidia Maria Tarsitano,
1: sì,
0: che è in regia a Cologno, anche tu l'hai fatto.
1: Sì, ormai lo facciamo tutti così. Ci sentiamo domani.
2: Marvi oggi no, scusate.
1: Ah, scusami, Maria Vittoria. Marvi.
0: Maria Vittoria. Marvi. Maria Vittoria, redazione. Va
1: noi
0: bene.
1: Ci sentiamo domani, eh? Sempre sì. A partire dalle 4 del pomeriggio.
0: Sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Riesplode la violenza in Cisgiordania, scontri a fuoco tra colonie palestinesi, almeno 6 morti. Israele schiera l'esercito, Ben-Gvir minaccia, diventerà come Gaza. I Pasdaran colpiscono la base americana Erbil, Trump minaccia raid più duri e annuncia l'uso di fondi iraniani per coprire i danni alle navi. Precedente esplosivo, dice Teheran. Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi per 60 paesi, le tariffe sono in linea con gli accordi, dice Bruxelles, petrolio al ridosso dei $100, sale il prezzo di diesel e benzina. Caso Fakir, attesa per gli esiti dell'autopsia, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale, botte risposta tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Criminalità giovanile, approvata una norma che modifica l'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, allarme del procuratore di Palermo, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il nuovo sondaggio di YouTrend per Sky TG24 per gli italiani aumenta la percezione di insicurezza. Tra i partiti cresce ancora Futuro Nazionale del generale Vannacci. A Tropea è stato sequestrato l'asilo frequentato dal bimbo di 18 mesi morto in ospedale a causa di un batterio, già dimessi 3 degli altri 4 minori ricoverati. Il futuro della nazionale italiana, Guardiola dice no alla panchina azzurra. Per la Formula 1 Leclerc è stato il più veloce nelle libere del Gran Premio dell'Ungheria.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Bele.

0: Bam bam bambina.
1: Il titolo è questo: Bam bam bambina, lei è Elettra.
2: Elettra Lamborghini. Lamborghini
1: su Radio Italia, solo musica italiana. Sì, dai di gas, Nino, che dobbiamo accelerare qua, che la serata comincia.
2: Ben ritrovati a tutti dopo il pomeriggio passato sotto il sol della Sardegna, tra una Seadas, che poi qualcuno dice Seadas, qualcuno dice Sebadas.
1: Sebadas?
2: Sì, ci sono.
1: Mi ricorda un bagno schiumos.
2: Un bagno schiumos. Ritorniamo a Cologno Monzese, da qui fino alle 21 vi accompagniamo noi due, Daniela Cappelletti.
1: Emiliano Nino Picardi, poi voilà. C'è il pollo con pollaio annesso.
2: Gallina.
1: Galline, plurale, perché sono ben tante, la potete anche sentire da come... No, non starnazzano, starnazzano solo le oche.
2: Loro cosa fanno le galline? Galleggiano.
1: Questa era, era proprio la mia mano che...
2: Cosa fanno
1: cadeva.
2: Le galline? Sai che non mi viene in questo momento?
1: Neanche a me. Beh, ditecelo, va a 331-995-0095. Aiutateci, perché siamo in questo stato.
2: Come avete capito, la serata è questa. Vi accompagniamo per le prossime tre ore. Lo facciamo scortando anche i molti che, fortunelli, sono in viaggio verso il mare. Quanti partono adesso alle 18:11 minuti verso i lidi dopo aver
1: Forse
2: lavorato
1: anche
2: questo venerdì?
1: Solo per il weekend.
2: Magari,
1: no?
2: Sì, in alcuni casi sì. Potrebbe darsi.
1: Ci siamo per tutti, lavoratori e non.

0: Lavoratori non, mi piace. Lavoratori che anche durante il weekend magari stanno con la radio accesa su Radio Italia Solo Musica Italiana, che incontrano tutti i nostri colleghi ad accompagnarli proprio dal sabato mattina fino alla domenica sera.
1: Subito però ascoltiamo tutti insieme come un pittore Imoda insieme agli Jarabe de Palo.

0: Quanto mi piace questa immagine qua di lui o di lei che se ne va dal mare con la maglia del City ancora sporca di sale. Ma è meravigliosa, mi piace.
1: Ne hai di frasi di questa
0: mi
1: canzone
0: piace,
1: che
0: tanto.
1: Ti piacciono?
0: Partenope, Merken Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale che questa sera ci regalerà un live pazzesco.
1: Sì, allora dopo di noi a partire dalle 21 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana ci sarà proprio lei, protagonista di Radio Italia Live Estate dal Void Anca Village. Anche lei è stata da quelle parti.
0: Caspita.
1: E appunto ha cantato e suonato.
0: E allora è imperdibile dalle 21 questa sera.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Sei invitato a...

0: Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22.

0: Brescino, Bresh su Radio Italia Solo Musica Italiana da Dio, che è esattamente il commento che farei a Fiorella Mannoia se l'avessi qua davanti a me. Sta da Dio Fiorella Mannoia.
1: Da sempre, direi anche.
0: Eppure lei, che è impegnata nel suo tour estivo, si tiene in forma per contrastare quello che se stessa, lei stessa, chiama il braccio da pellicano. Avete presente quando la regina Elisabetta salutava muovendo la manina così?
1: È presente qua. Quando versi il sale?
0: Come si chiama questa parte? Il tricipite.
1: E la parte sotto del braccio.
0: Il tricipite un po' mollo.
1: Vabbè, oggi non c'è una parola che sia una. Comunque Fiorella ha pubblicato un tutorial del suo allenamento, l'ha fatto sui social. Il suo trucco è portarsi sempre dei piccoli pesi in valigia, così da poter approfittare di ogni momento libero.
0: Giusto.
1: Magari stai tanto in treno, anche in aereo.
0: Vero, ci sta.
1: E quindi tra i commenti del video poi è spuntata anche Lisa, un'altra immensa della musica italiana, che l'ha definita la queen assoluta e le ha spiegato che in inglese c'è un modo per chiamare il braccio del pellicano e vengono chiamate le bingo wings.
0: Bingo wings.
1: Le ali
0: del pellicano, credo.
1: Bingo,
0: non so cosa. Ma perché mi devi infilare in questo cul de sac?
1: Non lo so, chiedo. Sei tuttologo, sei sempre tu.
0: Tra l'altro Elisa ha detto che anche lei proverà gli stessi esercizi di Fiorella per contrastare il braccio del pellicano, e tornando però al tour della Mannoia, questa sera porterà la sua anima salva a Villafranca, in provincia di Verona. Il calendario di tutto il suo tour lo trovate ovviamente facendo un salto sul nostro sito radioitalia.it. Allora, se non hai pesetti, ti appoggi sul bordo della sedia,
1: cadi, sa?
0: Spalle alla sedia,
1: ecco, cade,
0: e
1: ve lo dico.
0: Ti tieni così e fai l'esercizio con i tricipiti.
1: Lo sta facendo,
0: capito?
1: Davvero, però sulla sedia da ufficio con le rotelle. Cade se fa del male, io lo so. Ascoltiamo Sally, dai.
2: Sally

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari nella serata di venerdì su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un nuovo problema che potrebbe affliggerci, noi che stiamo tanto seduti tutti i giorni, ed ha un termine inglese, una locuzione, diciamo, si chiama office chair butt, letteralmente il sedere da ufficio.
1: Allora, letteralmente indica la perdita di tono dei muscoli del gluteo, questa parte qua, dovuta alle troppe ore trascorse seduti davanti al computer, alla scrivania, a fare le nostre mansioni quotidiane se lavoriamo in dei posti dove fondamentalmente stiamo seduti. Siccome parlavamo di allenamento di Fiorella Mannoia poco fa, replichiamo parlando di come contrastare l'office chair butt.
0: Che tra l'altro gli esperti non dicono che è soltanto una questione estetica, la sedentarietà prolungata proprio per andare a indebolire la muscolatura, no? E poi ti venga il mal di schiena, le anche
1: la cosa, la cervicale,
0: cervicalgia. Ti fa male per tutto. Ridurre quindi questo rischio bisogna semplicemente fare una cosa, cioè interrompere la posizione seduta con regolarità,
1: alzarsi ogni tanto, fare qualche passo, usare le scale per esempio invece di prendere l'ascensore e fare dei piccoli esercizi durante la giornata lavorativa. Leggevo da qualche parte che alzarsi 10 minuti ogni ora serve a contrastare il fatto che stiamo troppo seduti a lavoro.
0: Direi che va bene anche per la testa, perché stai sempre concentrati su una cosa sola, non va bene.
1: Stacchi un
0: attimo, prendi un caffè, fai un giro,
1: esatto, vai al bagno, fai quello che devi fare, fa bene a tutto, fa bene al corpo, fa bene anche al cervello. Facciamolo una volta tornati dalle vacanze.
0: Sto sedere da ufficio,
1: ma sì, lasciamo
0: ci manca quello.
1: 18:39 minuti, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Silenzio, c'è Mina, buttalo via,
0: vai
2: adesso che

0: che c'è da dire su Mina? Questa si chiama Buttalo Via e siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è da dire che ha provato a cantarla anche Nina Cappelletti.
0: Non è vero, sei tu che l'hai stonata.
1: Il risultato è stato pessimo. Ma...
2: ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: È tornato Edoardo Bennato ogni settimana alla nuova qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il venerdì di solito escono canzoni nuove, tutte le più belle, tutte le più fresche, tutte quelle che ci servono per incorniciare questa meravigliosa estate, le trovate su Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Doppio CD, quindi 32 canzoni raccolte appunto per la colonna sonora di quest'estate. Ce ne sono così tante che vorrei leggerle tutte, posso fare?
0: Tutte.
1: Annalisa, canzone tutte. Estiva, Madame Marrakesh, volevo capire. Elisa, Moreno, Emi. Tu cosa fai questa sera? Sì. C'è anche Brescino che abbiamo ascoltato prima, con Dio, Achille Lauro, Comuni Immortali, Sano Ferro e Giorgio, Superstar.
0: Stop. Cioè voglio dire, se uno vuole poi va su radioitalia.it, legge tutte le cose.
1: C'è anche lui.
0: Legge tutte. C'è anche lui chi?
1: Lui, Francesco Gabbani.
0: Ah sì, certo, dentro c'è, sì.
1: È bella questa, ci
0: la
1: piace.
0: La sua Summer Funk?
1: È questa, l'ascoltiamo subito, dai.

0: Zan, non ti scordare mai di me. C'è Giusy Ferreri in chiusura della nostra prima ora. Insieme ce ne aspettano altre due.
1: Siete su
0: 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Sono le 19 in punto.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, con isolate e innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento
5: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su OVS.it.

0: Buon vento, Alfa Giova su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che Alfa in tour, ve lo stiamo raccontando, e ha deciso di spoilerare una nuova canzone proprio durante il concerto che ha fatto a Cernobbio in provincia di Como. Alfa ha spiegato che questo brano è ispirato alla storia del divorzio dei genitori di un suo carissimo amico e affronta proprio il tema con una grande delicatezza, sì, come andrebbe affrontato. Insomma.
1: Nello specifico è scritta proprio dal punto di vista di un bimbo che non riesce a capire i motivi della separazione dei suoi genitori, continua a sperare che nonostante tutto si vogliano ancora bene e che magari l'amore si riaccenda da un momento all'altro. La fanpage ufficiale di Alfa ha condiviso attraverso i social ovviamente il video di questa prima esecuzione dal vivo, permettendo anche a noi che non eravamo presenti al concerto di Cernobbio di ascoltare questo brano in anteprima.
0: Poi lui ha catturato anche l'attenzione di moltissimi fan, no, con questa nuova canzone, perché nei commenti gli hanno proprio scritto che molti hanno vissuto un'esperienza simile e lo hanno ringraziato per aver raccontato proprio con tanta sensibilità un tema così delicato, e con ogni probabilità la canzone farà parte del prossimo disco di Alfa. Tra una tappa e l'altra del tour estivo, infatti lui è anche al lavoro per ultimare i dettagli, uscirà a breve.
1: Non c'è una data di uscita ancora, ovviamente adesso è impegnato con le sue date dal vivo, però magari tra qualche mese qualcosa potrebbe
0: già
1: cominciare.
0: Credo che entro la fine dell'anno qualcosa uscirà.
1: Speriamo.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Che gioiello. 4 marzo 1943, indimenticabile. Lucio Dalla appena ritrovato su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo un po' di amici in viaggio. Silvia e Flavia, due sorelle, stanno tornando a casa con le loro bimbe e ci chiede una canzone in particolare. Salutiamo anche Antonio e Palmi, che sono in viaggio dalle 16 da Torino, dalle 16 sono partite, ci chiedono una canzone, magari se sono ancora in viaggio tra poco ascoltano.
1: Vabbè, posso dire qualcosa anch'io?
0: Se vuoi, no, vabbè, se vuoi partecipare.
1: Vuoi leggere anche quell'altro?
0: Qual è?
1: No, non lo vuoi leggere.
0: Non lo voglio leggere, va bene.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Mitico, il Blasco, Vasco Rossi su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 19.26. La verità, cara Daniela, è che è da troppo tempo che non parliamo di...
1: Tennis!
0: Devi essere tennis e vacanze, in realtà.
1: Sì, è vero, uniamo le due cose perché adesso, insomma, i grandi slam, i grandi tornei, sono i Master 1000, 500 sono in pausa.

0: Si comincerà a fine agosto con uno dei tornei più importanti, uno degli slam più fondamentali, che è US Open. Ma adesso Sinner se n'è andato un po' in vacanza, abbiamo già parlato di lui, sì, che compra il formaggio al supermercato, sì, in Sardegna, capito, cose fondamentali. Adesso però sarà possibile incontrarlo, Jannik.
1: Oh.
0: Però avrà un costo.
1: Cioè? Spiega.
0: Spiego. Lui parteciperà per 2 giorni a un evento speciale a bordo di una nave da crociera in giro per il Mediterraneo.
1: Costa Canederlo.
0: Si chiama quella nave là. Tra gli appuntamenti in programma c'è questa questa cena di gala a scopo benefico, e per sedere allo stesso tavolo di Sinner sarà richiesto un contributo di 750 euro. Vabbè. Che sarà ovviamente interamente devoluto a scopo benefico, dicevamo, in beneficenza.
1: Quindi tu puoi andare su questa crociera,
0: sì,
1: nei giorni in cui c'è Sinner,
0: sì, ovviamente, e la crociera
1: con...
0: parte,
1: ah,
0: per,
1: okay,
0: vederlo e stare col tavolo con lui, quella è la somma da sborsare, okay, e andrà poi in beneficenza. Saranno anche organizzate delle sessioni di allenamento con il team di Jannik, con alcune apparizioni dello stesso tennista.
1: Beh,
0: bello,
1: carinissima questa cosa, bravo, mi piace.
0: Insomma, questa è un'iniziativa che però sostiene i progetti della Fondazione del Campione, di un'altra fondazione benefica, Unendo Sport e Solidarietà, in un evento che è oltre l'esclusivo.
1: Lo faresti?
0: Cioè, avessi sti soldi, sì.
1: 750 euro per cenare con Sinner?
0: Penso che io lo farei.
1: Sai che secondo me devono fare un tavolo molto grande.
0: Però beh, mi deve parlare insieme. Non esiste che siamo al tavolo e non mi parla insieme.
1: Sta dall'altro angolo.
0: Ho capito, no.
1: E non lo
0: dobbiamo,
1: vedi,
0: conversare.
1: Ma un po',
0: io
1: non
0: voglio,
1: so,
0: conversare, voglio parlare.
1: Secondo me sono soldi ben spesi, perché Sinner, a parte parlare di Canederli, poi vanno in beneficenza, dai. Mi piace questa iniziativa. Magari qualcuno lo farà e ci racconterà com'è andata.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love, siete su Radio Italia, solo musica italiana, proprio voi che siete in viaggio vi salutiamo, tanti scrivono al 331-995-0095.
1: Francesco e Stefania, di ritorno dalle Dolomiti verso l'Abruzzo, per esempio, sono in viaggio in questo momento.
0: Poi c'è un bel messaggio per mia sorella Gloria, che è stata ammessa al corso universitario dei suoi sogni. A Gloria buon futuro.
1: Beh, quello è sicuramente un bel viaggio importante. Sì. Sono in viaggio anche Leo, Anna e Zoe, che è un nome bellissimo, vanno a mangiare fuori questa sera e hanno noi come colonna sonora.
0: Buona cena allora.
1: Leonardo, Irene, che sono in viaggio da Parma a Bellamonte. Sai dov'è Bellamonte?
0: No, dov'è?
1: Vicino al Passorolle. Di Fiemme, se non sbaglio, Fiemme, Trentino.
0: Non lo so, io geograficamente sono una capretta.
1: Lì sicuramente c'è un po' di fresco, più di quello che proviamo noi in città. Godetevelo, prendetevelo tutto.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Noelle.
1: Povera, ma sta un pochino meglio. Poi l'ha presa molto con ironia.
0: È
1: lei,
0: cascata dal palco, dove stava
1: sì,
0: suonando.
1: Sì, sì, sì, poverina. Le mandiamo un bacione a Noemi.
0: Forte, forte.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Quando è
10: pesca?
9: È la colazione. Quando è
11: alla pera?
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, netbook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Giulia Erla Nuova si chiama Un'ora su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari un'ora.
0: Che magari, cosa? Magari un'ora.
1: Magari fosse stata lì, tenuta lì solamente un'ora.
0: Secondo me parli di quella della notizia. Allora, capiamo, partiamo dall'inizio. Oggi può sembrare effettivamente molto insolito questo metodo, ma nell'Austria rurale dell'Ottocento esisteva un rituale di corteggiamento che va oltre il curioso.
1: Allora, attenzione, come facevano le signorine dell'epoca a fare acchiappanza con i signorini dell'epoca? Durante le feste da ballo, le ragazze tenevano una fetta di mela sotto l'ascella per impregnarla
0: dell'aroma.
1: Con quell'aroma là.
0: Non c'era, io voglio solo fare un disclaimer, non ci sono i deodoranti all'epoca.
1: Neanche i profumi.
0: E dunque, a fine serata, quella mela veniva offerta al ragazzo che si voleva conquistare. Se lui accettava e la mangiava, il gesto veniva
1: mangiare,
0: non è che l'accettava e basta. Il gesto veniva interpretato come un segno di interesse ricambiato.
1: Sì.
0: È una tradizione che oggettivamente oggi sembra assurda, che fa sorridere, ma anche riflettere, direbbe qualcuno, ma che racconta quanto un tempo anche i rituali dell'amore fossero legati ai sensi e ai simboli, ma ancora oggi l'odore di una persona è importante. È un po' estremo quel
1: gesto. Chissà se
0: lì.
1: È

0: questo però... che si dice l'altra metà della mela. Può essere? Potrebbe darsi? Chi lo
1: non
0: sa?
1: Lo so, questo non avevo pensato. Io riflettevo poi sul fatto di quanto è importante un odore.
0: Cioè, tu che
1: per
0: cosa
1: noi.
0: Per conquistare una persona, tu che cosa fai? Cosa fai? Qual è il tuo rituale?
1: Ma mi conosci, ma che domanda è? Ma mi conosci?
0: Cioè, una volta si andava, scusa, c'hai da accendere, si cercava di rompere il ghiaccio in qualche modo.
1: Adesso no, ragazzi, ma avete visto il mondo come funziona? Non ci si parla più, non ci si parla più nella vita reale, si chatta. E poi forse ci si incontra, funziona così oggi.
0: Adesso non dico di ritornare alla mela sotto l'ascella,
1: però
0: una certa normalità potremmo provare.
1: Non ti fa la mela marinata? Non...
0: Perché no. non la vuoi assaggiare? Sarebbe bello dire: signorina, mi permette questo tango? Sono amore senza

0: scattare una foto.
1: Splendida Elisa, amore è su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dani, permettimi di correggermi. Poco fa dicevo, mi chiedevo se il modo di dire l'altra metà della mela dipendesse da questa cosa, questa che abbiamo usanza raccontato, infilarsi una mela sotto l'ascella per conquistare qualcuno nell'Ottocento. In realtà scrivono l'altra metà della mela è legata alla mitologia greca. Mi sono andato a informare, sì, è Platone
2: che
1: diceva che nasciamo interi, poi veniamo divisi e cerchiamo l'altra metà della mela.
2: Oggi invece si dice che siamo una mela intera, non siamo esseri umani a metà,
1: e cerchiamo il bruco che ci faccia marcire.
2: Non è proprio così, però alle volte capita anche quello. Non bruchi ma galline e pollo, salutiamo, sono stati in regia con noi.
1: Grazie, Pulaster.
2: E tra poco mi sa che ci prepariamo ad accogliere il patacca.
1: Purtroppo sì, intanto sono

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Non penso che Cina e Russia aiutino l'Iran, sarebbe peggio per loro, dice Trump. Continuano gli attacchi nel Golfo, gli Houthi precisano, il blocco navale vale solo per l'Arabia. Il petrolio resta intorno ai 100 euro al barile, vigore intanto, i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sono in linea con i nostri accordi, puntualizza l'Unione Europea. Esplode la tensione in Cisgiordania, almeno 6 vittime negli scontri tra palestinesi e coloni vicino a Nablus. L'esercito israeliano blocca gli ingressi ai villaggi palestinesi. Scontro politico dopo il sì al disegno di legge che modifica l'imputabilità dei minori. Allarme del procuratore di Palermo, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Aumenta la percezione di insicurezza tra gli italiani, così nel nuovo sondaggio di YouTrend per Sky TG24, tra i partiti cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci. Eseguita l'autopsia sul corpo di Fakir, attesa per i risultati per il legale della famiglia, emerge un quadro di asfissia da compressione e nessuna violenza dei poliziotti, dice il loro avvocato. Rilievi nell'asilo di Tropea, frequentato dal bimbo di un anno, morto probabilmente per un batterio. Sono in buone condizioni gli altri 3 bimbi ricoverati in ospedale. Pirlo in pole per la panchina della nazionale dopo il no di Guardiola. Nell'NBA LeBron James firma con Philadelphia per 2 stagioni in Belgio e il weekend di Formula 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio Valico-Capannelle. In Campania, statale 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture, traffico rallentato per causa materiali dispersi sull'incrocio stazione di Calitri, strada statale 399 di Calitri e statale 7, direzione incrocio Sant'Andrea di Conza. In Lombardia, sulla statale 36 Lago di Como dello Spluga, carreggiata chiusa presso l'incrocio di Piona. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, incidente con rallentamenti sull'incrocio stazione di Cropani, strada statale 180 di Cropani in direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, tratto chiuso per lavori dalle 21 del 20.

0: 27 alle 6 del 30 luglio tra l'incrocio di Pescate, statale 583 Lariana e l'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, incendio sull'incrocio Gallipoli, strada statale 274 Salentina di Patù. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Cabana, Irama, solo musica italiana. Scusate per questa cosa orrenda che ho fatto adesso, però questa è una di quelle canzoni molto ballabili, no?
1: Molto.
0: Tutta l'estate a ballare Cabana, tutto così, sì. No? Un po'. Però ci sono persone che non amano ballare.
1: Per esempio, sottoscritto, non è che non amo ballare.
0: È colpa della genetica tua.
1: Perché?
0: Funziona così.
1: Allora, vi spieghiamo meglio. C'è uno studio scientifico che ha scoperto il motivo per cui alcune persone preferiscono rimanere a bordo pista a guardare gli altri, perché siamo dei guardoni.
0: Io, aspetta, adesso detta così è brutto. Però io pensavo che siete un po' timidi, invece quelli come voi sono un po' timidi, un po' scordinati, perché tu lo sei.
1: Sì, parecchio scordinato, sì. Grazie, grazie dei complimenti.
0: Allora, non è questione.
1: Do un futuro nel mondo della danza e adesso non più.
0: Non è questione di essere musoni, ma di questo effetto che si chiama proprio spotlight. Viene chiamato così il fenomeno psicologico per cui tendiamo a credere erroneamente che gli altri notino ogni nostra mossa goffa e quindi ci defiliamo dalla mischia.
1: Sì.
0: Perché se avete paura di far figuraccia.
1: Perché sapendo di non essere dei grandissimi, dei Tony Manero, mettiamola così, di non essere dei grandissimi ballerini.
0: Che reference giovane.
1: Sì, hai capito? Cerchiamo di starcene in disparte, fermi a guardare gli altri. I ricercatori hanno dato delle grandi rassicurazioni. Restare fermi a chiacchierare o osservare solo muovendo
0: il piedino
1: al ritmo di musica è una forma più che legittima di partecipazione a una festa. Io sto partecipando.

0: partecipando nel mio modo, ma lo sta facendo.
1: Certo, ognuno è libero di fare quello che vuole, però sappiate che nessuno, a me piace ballicchiare, sappiate che nessuno sta lì a guardare.
0: Questo è vero.
1: Nessuno è così bravo alla fine, eh? O sei un professionista, ti arrangi.
0: Se avete un po' di vergogna, via, tirate via questa vergogna, sì, e buttatevi nella mischia. Altrimenti il suggerimento è di fare come faccio io: state vicino al bar, così quando la gente balla non trovate coda.
1: Vabbè.
0: Ti piace?
1: Mi piace molto. Poi ci sono tanti che la pensano anche come te, però.

0: punch, punch. Molto bravo, Anna, White Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Diamo il buona serata a Patacca che era in the club in chill fino a un istante fa, come
0: ma
1: tutti i giovani.
0: Scusa, chiedo perché io sono ignorante, ma in chill e in the club sono proprio due sentimenti opposti, no?
1: Perché
0: in the club non sei in chill.
1: In chill che cos'è, scusa?
0: Perché quando sei in relax.
1: Lui era rilassato nel club.
0: Al club, sì. Quindi
1: non
0: era
1: detto
0: non
1: che
0: è
1: club,
0: un...
1: però.
0: Ah, ecco.
1: Il club di Briscola era il suo, dove stava in chill.
0: Hai ragione anche tu.
1: Buonasera, Pataccone, così. Come stai? Bello sorridente, si è messo ai tasti di comando e lì starà in regia fino alle 21.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: È arrivato!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Buon venerdì sera, buon inizio di weekend da parte nostra, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Ci occupiamo di un video che è diventato virale, che riguarda come al solito Donald Trump. Non proprio lui, perché in realtà il protagonista è un altro.
1: Siamo ad un comizio di The Donald, del presidente degli Stati Uniti, in Georgia, quando a un certo punto, ripreso dalle telecamere in diretta, un tizio alle spalle del presidentissimo sembrava imitarlo in tutti i modi, gesti marcati, le espressioni, tutti i movimenti del presidente americano mentre lui parlava ai suoi sostenitori.
0: Non immaginate, è che sembrava imitarlo,
1: lo faceva proprio,
0: lo scimmiottava.
1: Sì,
0: l'ho visto il video, era inequivocabile.
1: L'attenzione del pubblico, ovviamente del pubblico anche televisivo, ha acceso un bel dibattito, perché evidentemente lui dietro sembrava un po' prenderlo in giro.
0: La prendeva in giro forte e chiaro. Ovviamente si è acceso il dibattito online se si trattasse di una parodia o di uno scherzo proprio da parte in realtà di un sostenitore di Trump, ma il filmato chiaramente ha fatto il giro dei social in un secondo e molti utenti lo hanno addirittura paragonato a uno sketch comico. Quindi
1: sì, faceva molto ridere come
0: non
1: cosa.
0: Non è chiara l'origine in realtà della cosa, però era, cioè, una presa in giro.
1: Ora, siccome Donald Trump mi sembra una persona pacata, uno che non se la piglia per niente,
0: direi ragionevole.
1: Molto, estremamente ragionevole. Secondo me non succederà nulla a questo che
0: questa persona ha rischiato la vita. Non sa cosa va incontro.
1: Penso che la chiuderanno a terra luce e vino, certo. No? Essendo lui estremamente moderato, una persona che non se le lega al dito,
0: no,
1: queste cose.
0: Niente, quindi, che andiamo. Daremo notizie di questo povero sventurato.
1: Se ce ne saranno,
0: se
1: perché
0: chissà, chi
1: magari
0: bambino.
1: Non ce ne saranno,
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

fino all'ultima nota di questa meraviglia. Milano Baby, John Thiele insieme a Fabri Fibra alle 20:38 nel venerdì sera insieme. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Se in questo caso c'era la

0: città di Milano protagonista, ci dobbiamo spostare leggermente più a ovest per raggiungere Zena, Genova, la città di Olly.
1: Eh sì, perché lui in un'intervista ultimamente ha raccontato proprio come è cambiato anche il suo modo di scrivere canzoni negli ultimi anni. Olly ha spiegato che una vera svolta è arrivata quando ha iniziato a lavorare proprio fianco a fianco strettamente con il suo produttore e anche il suo grande amico che è Giuli, con cui oggi forma proprio una coppia artistica super consolidata, direi.
0: Cambiato il mio modo di scrivere.
1: Di scrivere
0: da quando ho incontrato.
1: Sembra qualcun altro.
0: Chi sembrava?
1: Maria De Filippi.
0: Davvero?
1: Sì, sembrava un po' Maria De Filippi la tua imitazione. Brutta?
0: No.
1: Però.
0: Tornando ad Olly, ha spiegato che la scrittura è proprio cambiata da quando ha iniziato a lavorare con il suo chitarrista e produttore di riferimento, perché ha cominciato a condividere con lui le parole, i pensieri, la musica. Si raccontano prima la storia che vogliono mettere in musica e poi trovano le parole adatte per raccontarla bene.
1: Questo rende anche il confronto continuo, lo rende molto bene, no? Nella musica, nelle sue parole, le canzoni sono più mature, più autentiche.
0: Vero. Chissà che progetti avete per questa domenica, visto che parlavamo di Olly con Giuli, li ascoltiamo.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In realtà noi ce ne andremo, però fra una ventina di minuti, invece adesso siamo ancora insieme, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, fino alle 9.
2: Fino alle 9 vi accompagniamo, poi posso dirlo adesso, visto che non l'ho mai detto?
1: Cosa?
2: Chi tra 18 minuti, anzi 17 minuti, va in vacanza?
1: Io. Tu Nino, esatto.
2: Magari c'è anche qualcun altro che lo fa.
1: Sì. Chi invece sta con voi tutta la prossima settimana, molto volentieri?
2: Tu.
1: Ecco.
2: Ci siamo divisi bene.
3: Giusto.
4: Omoda 7.

0: Supra Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Supra Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 9,02. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: Maledetto me con Fulminacci su Radio Italia Solo Musica Italiana, le 20 passate da 53 minuti. Tra poco, l'abbiamo già detto.
1: Sì.
0: Non le mie vacanze, che iniziano le 21 di questa
1: quelle
0: sera.
1: Quelle tra 7 minuti.
0: Tra 7 minuti.
1: Ormai.
0: Tra poco, sempre tra 7 minuti, vi facciamo ascoltare, facciamo rivivere le emozioni che Serena Brancale ci ha regalato qualche giorno fa al Voitanca Village in Sardegna. Un bellissimo live, lei allora, con tutta la sua carica, tutta la sua energia.
1: Noi non c'eravamo, però abbiamo visto un po' di storie che
0: io
1: sono
0: ho già
1: state
0: sentito tutto.
1: Pubblicate. Che sei un raccomandato. Ecco. Io non ho sentito niente invece, però mi hanno detto che è stata bravissima.
0: È stata bravissima, ve ne accorgerete anche voi tra pochissimo dalle 21, imperdibile Serena Brancale.

0: J-Ax, hippie, io, Nino va in ferie.
1: Quando c'è una cartolina, una ridente foto di te.
2: Te la mando patacca la cartolina, te la mando volentieri.
0: Mandala a tutti, scusa, a tutti i nostri ascoltatori, a tutte, portaci dei presenti.
2: Quanti francobolli devo comprare? 5-6 milioni di francobolli.
0: Vuoi andare in vacanza? Allora poi ci porti qualcosa, scusa, ma si fa così, eh?
2: Allora ti porto delle specialità tipiche del luogo.
0: Quelle sicuro. A tutti, mica solo a me.
2: Sì, io le porto qua, le porto a Cologno Monzese, poi voi venite.
0: Facciamo un open day in tutte le cose che hai comprato.
2: Ci organizziamo una settimana di vacanza, che vado.
0: Sai che a me piace fartelo pesare, dai, funziona così. Tra l'altro, mi sa che noi ci troveremo in onda a fine agosto tra una cosa e l'altra.
2: Sì, perché prima parto io, poi parti tu.
0: Poi parto io.
2: Ci ritroviamo a fine agosto e tra l'altro dalla Puglia, perché andremo in Puglia.
0: Dalla
2: quindi.
0: Puglia, sì.
2: Vabbè, te la mando là la cartolina, va bene?
0: Va bene, Nino, buone vacanze. Grazie al Patacca, noi ci sentiamo puntuali con me, Daniela Cappelletti, lunedì alle 18.
2: Bene. Ti ascolto
0: ciao,
2: volentieri.
0: Saluti e baci.
2: E adesso invece ascoltiamo volentieri il live di Serena Brancale. Intanto vi auguriamo un buon weekend. Sono le 21 ed un minuto.
0: Ciao.

0: Che calore, che pubblico! Buonasera e bentrovati qui dal Voi Tanca Village a Villa Simius. C'è Giuditta Recco e c'è Francesca Leto.
1: Benvenuti, benvenuti a tutti voi che siete qui al Voi Tanca Village. Benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio in questo momento. È una serata speciale questa, perché l'artista che sta per salire su questo palco ha veramente una classe innata e poi è in grado di farci ballare, divertire. Siete pronti a ballare?
0: Sì. Sì, direi di sì. Poi lei stessa aveva raccomandato di portare scarpe comode per questa sera, perché difficilmente riusciremo a stare seduti, perché lei è travolgente e in un attimo colpisce anima e core.
1: Allora siamo tutti pronti a Radio Italia Live Estate. Questa sera c'è Serena Brancale.

Un applauso per Daniele Raimondi alla tromba, alla chitarra Marco Bottoni. Al groove di questa sera, Dropkick! Vi facciamo ascoltare un po' di brani, questo si chiama, no, non ve lo dico come si chiama, però è in dialetto barese. Vediamo se capite di cosa parlo. Vado, ci siamo? La zia!

L'anno scorso ho avuto il piacere di condividere l'estate con una mia grandissima amica e ci siamo veramente, veramente divertite perché abbiamo cantato una canzone molto, molto mediterranea che ha unito la pizzica col sirtaki. Questa canzone si chiama Serenata. Buon ascolto, grazie.

0: Ci siete? Si sente bene?
1: Sì.
0: Ah. Noi siamo molto innamorati della musica napoletana, e l'anno scorso in tour con Anem e Core Tour non poteva mancare un omaggio ad un grandissimo cantautore che amo, perché è stato uno dei primi in Italia che è riuscito veramente con tanto gusto a unire il jazz col soul, col funk e col suo dialetto, ed è Pino Daniele. E prima di cantare e innamorarmi delle canzoni più facili, più conosciute, meravigliose di Pino, come A me mo piace o blues, Napulé, A testa in giù, la prima canzone che ho studiato è stata una poesia che ha un testo veramente, veramente profondo, che sento tantissimo, più vado avanti più mi rispecchia, e questa canzone si chiama Alleria. Buon ascolto.

Possiamo fare un augurio? Dovremmo fare. Vi possiamo fare un augurio? Mario, posso? Noi vi auguriamo quest'estate di allontanarvi dalle energie negative. Vi auguriamo di allontanarvi dalle persone tossiche. Mario, vi offriamo un caffè. Sta giornata, quando è buona.

0: veramente una serata di musica bellissima, di grandissima classe, quella che stiamo passando qui al Void Anca Village a Villa Simius in Sardegna per il Radio Italia Live Estate. C'è con noi Serena Brancale, voi rimanete lì perché torniamo fra poco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Siamo ritornati sul palco di Radio Italia Live Estate. Questa sera sul palco con noi c'è Serena Brancale.
8: Fate un applauso a questi musicisti. Al piano Marco Bottoni. Al finger drumming Dropkick. Non vi sentiamo. Ah, alla tromba Daniele Raimondi Mondisa. Ma scusate, una domanda tecnica: voi vedete una batteria sul palco? No, perché esattamente questo, c'è il mio amico Dropkick che soltanto utilizzando le sue mani può suonare qualsiasi genere musicale. Tipo Dropkick, suonaci una house, techno house.

o no? Forte, forte. Dropkick, suonaci un groove reggaeton. Ci piace?

Dropkick, suonaci un merengue. Ci piace il merengue? Se te l'ho già detto che saresti il mio uomo perfetto, se mi portassi in questo momento con la tua panna con crema di pistacchia, saresti in gelatele con il doppio mento, un militare porno, un maritozzo, tutto pieno di zucchero a pelo, senza argomenti. Non mi ricordo se te l'ho già detto che saresti il mio uomo perfetto, se fossi di Caprio, di Martin Sinatra. Immagino le feste la notte che vita, ci siamo ritrovati tutta la notte, tu tutta a casa mia, seduto sul cielo, a dire che non sei stato molto bene, avevi mal di pancia e le tue cose. Ci siamo ritrovati a dire frasi, ti ho detto che sei bello, ma anche un con gli occhi, ti ho guardato fisso e ti ho baciato, peccato sbagliato, ma... Se sopra la

Se sopra la panca la capra canta, è 33.

0: Beh, dove sono le vostre scarpe da ginnastica? L'ho detto oggi pomeriggio. Tutti in piedi, su, tutti in piedi, tutti in piedi.
1: Vai, Drozzi.
2: Drozzi.

se vi sedete tutti, guardano pure gli altri. Quest'anno ho portato una lettera d'amore che si chiama Qui con me. C'è una canzone al radio che suona e che parla di noi.

0: Mamma mia, ma cosa sei?
1: Ciao
0: cosa
1: Serena, sei? Ti passo no, dietro di qui.
0: Io volevo anche ringraziare tutti i musicisti pazzeschi, Marco Bottoni, Daniele Raimondi e Dropkick. Anzi, come l'avevi fatto tu? Aspetta, prendiamo anche il tuo microfono, perché noi abbiamo un po' di cose da chiederti, Serena.
1: Eh sì, approfittiamo di questo momento. Ecco. Per chiacchierare un attimo con te, Serena, sei già stata qui ai nostri microfoni, ci hai già raccontato delle cose, però insomma c'è il tuo tour, il Sacro Tour, è in giro, stai facendo un sacco di date, un'estate pazzesca, porti un sacco di energia davvero,
0: ci
1: quando
0: provo.
1: Ti esibisci e ci riesci, ma tu dove la trovi poi questa energia, come ti ricarichi?
2: Mi ricarico pensando a quanto sono fortunata. Perché faccio quello che amo da sempre, questo è il mio mestiere. Mi ricarico pensando che ho studiato tanto e c'è ancora da fare e quindi mi sento sempre all'inizio e sono felice di salire sul palco perché è sempre una sfida nuova. Mi ricarico con piccole cose, mi ricarico anche con una telefonata che faccio ai miei parenti prima, alle persone a cui tengo. Mi ricarico con queste piccole cose che per me sono importanti, perché poi facendo questo lavoro perdi a volte di vista la pace tua, sì. E la condivisione con le persone importanti, quindi tengo tanto a stare più possibile con la mia famiglia che è lontana per sì. lavoro, ma anche perché non vivo purtroppo in Puglia, ma spesso vado a trovare mio padre e mi ricarico così con una telefonata bella da ridere, magari in dialetto,
1: sì.
2: E anche pensando al fatto che faccio il lavoro più bello del mondo.
1: Bello, con le cose più semplici allora.
0: No, io invece volevo dirti una cosa, ho visto gli ultimi video che hai cantato all'aeroporto con il pianoforte, anche prima di venire qui ti sei lanciata, ho visto Just Dance, eri tu Just Dance, ho visto, e la tua caratteristica, la cosa che perlomeno colpisce me di più è davvero la gioia che hai nel momento in cui condividi la musica con gli altri. Io sono curiosa di una cosa, quando canti e suoni a casa da sola la gioia è la stessa oppure è proprio nella condivisione che ti parte quell'energia lì?
2: Vabbè, a me piace tantissimo da sempre condividere musica, che sia con i ragazzi dove facevo lezioni di scrittura, e ora lo faccio perché il tempo è poco e stiamo girando tanto, lo facciamo insieme, facciamo un sacco di video e reel insieme all'aeroporto, uno di quelli, però mi piace anche pubblicare, cioè poter dare amore ed esprimermi con la musica, quindi mi piace anche farlo da sola a casa e poterlo condividere viralmente, no? Socialmente.
0: Arriva tutto comunque.
2: Sì, no,
0: arriva,
2: ma mi
0: tutto forte
2: tanto.
0: E chiaro, è vero?
2: Sì, grazie.
1: Arriva, arriva. Grazie. E noi vorremmo che arrivasse ancora un

0: po' di te, quindi che, noi vorremmo.
1: Ma c'è qualche canzone
0: che tu cantassi ancora? Perché c'è, allora,
2: ti va?
0: Quella canzone lì, quella lì che è praticamente è pazzesca.
1: Al mio.
0: Adesso siamo quella lì. Cosa dite?
1: Vediamo se la cantano con me.
0: Va bene.
1: E incominciano le ferie. Le madonne nelle chiese. Ok, la possiamo fare.
2: Allora ti lasciamo il palco.
1: Grazie.
0: Serena Branchiale.
1: Grazie mille. Grazie al nostro fonico Stefano, a tutta l'organizzazione, a Radio Italia, a Mario. Grazie per questo invito meraviglioso. Grazie a questo villaggio, a tutti voi. Grazie. Cantatela con me.

0: Serena Brancale, che serata meravigliosa! Grazie,
1: grazie, grazie davvero. Ci hai fatto un regalo splendido, veramente.
0: Si è divertito tantissimo.
1: Oltretutto, quelli che ci stanno ascoltando in radio non lo possono vedere, ma il Void Tank Village si è scatenato. Fatevi sentire.
0: Serena, grazie, noi ti seguiremo nel tuo tour, il sacro tour, e ti aspettiamo come sempre a braccia aperte qui a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti, grazie, viva la musica!
1: Grazie a tutti, grazie. Voi, noi ci risentiamo al prossimo Radio Italia Live Estate, ciao a tutti!
0: Ciao a tutti, buonanotte!
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Non penso che Cina e Russia aiutino l'Iran, sarebbe peggio per loro, dice Trump. Continuano gli attacchi nel Golfo, aiuti precisano, il blocco navale vale solo per l'Arabia. Scontri con i palestinesi nella zona vietata agli israeliani, esplode la tensione anche in Cisgiordania, almeno 6 vittime, l'esercito di Tel Aviv blocca gli ingressi ai villaggi. In vigore i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, sono in linea con i nostri accordi, puntualizza l'Unione Europea, il petrolio intanto resta poco al di sotto dei $100 al barile. Il governo ha lavoro sul caro benzina, confronto tra Meloni e Giorgetti sulle possibili misure, resta acceso lo scontro sul disegno di legge che modifica l'imputabilità dei minori. Aumenta la percezione di insicurezza tra gli italiani, così nel nuovo sondaggio di YouTrend per Sky TG24, tra i partiti cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci. Eseguita l'autopsia sul corpo di Fakir, attesa per i risultati, per il legale della famiglia emerge un quadro di asfissia da compressione, nessuna violenza dai poliziotti, dice il loro avvocato. Rilievi nell'asilo di Tropea frequentato dal bimbo di un anno morto probabilmente per un batterio, sono in buone condizioni gli altri 3 bimbi ricoverati in ospedale. Pirlo in pole per la panchina della nazionale dopo il no di Guardiola. Nell'NBA LeBron James firma con Philadelphia per 2 stagioni, in Ungheria il weekend di Formula 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: I wanna see these lights jump on.

0: finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta la Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
3: Citroën e tutta la sua gamma.
0: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life.

0: Verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
4: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
3: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Quando è
6: pesca,
5: è la colazione. Quando è
7: alla pera,
5: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

Ciao, sono Roma, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: Tronchi. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Tronchi, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 25 luglio 2026, la pompa ci spompa, la Meloni forse frena lo spompo. I carburanti, il governo valuta la possibilità di accise mobili per contrastare gli aumenti di benzina e gasolio. Trump in modalità vendetta, diciamo così, con l'Iran, spara. Sta perdendo la pazienza, dice anche il Wall Street Journal. La confisca dei beni dell'Iran, Trump, rieccolo per risarcire. Teheran risponde, è un precedente incendiario. A Malindi, un'Italia muore in un frontale, turista in vacanza con la famiglia. In Francia, fuga in barca dagli incendi, centinaia di evacuati da Cap Ferré. Gli scontri in Cisgiordania con parecchie vittime, i droni di Kiev su un deposito a San Pietroburgo, colpiti i magazzini dell'e-commerce russo. I casi Fakir e Roggero tra cronaca e politica scuotono i palazzi del potere e, le reazioni della gente. Dice Jennifer Lopez, avere il fisico allena gambe e addome, ma bisogna allenarsi tutti i giorni. Jennifer, abbiamo preso nota e cominciamo subito. Lo sport, il calcio, il portiere della nazionale Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante. Il lieto evento in Puglia, tra gli ospiti anche Pep Guardiola, che ha rifiutato la panchina dell'Italia, benché sarebbe stato ovviamente ricoperto di soldi. Non me la sento, spiega, ho problemi familiari. Al suo posto in pole position c'è Andrea Pirlo. Ma non sono escluse delle sorprese. Mentre in Germania è stato ufficializzato Jürgen Klopp, è il nuovo commissario tecnico della nazionale, l'ex Liverpool, avrà come assistenti Peter Kravitz, Pepin Linders e Sven Bender. Da Klopp subito chiarezza, lasciate in pace la mia famiglia o me ne vado via subito. Vabbè, si comincia bene. Il ciclismo, ma è ormai sembra fatta, è Pogacar, questo vince tutto, ha conquistato anche l'Alpe d'Huez, ha battuto il record di scalata di Pantani, Martinez e Carapaz ultimi a cedere ma hanno ceduto e lo sloveno lanciato verso il trionfo di Parigi. Oggi c'è un altro arrivo in montagna. L'automobilismo, la Formula 1, le prove libere in Ungheria, dominio delle Ferrari, Hamilton e Leclerc. Nel mondiale Antonelli è leader a più 45. Ma Hamilton poi non è così lontanissimo, dai Lewis. Dopo la sosta ci sarà il Gran Premio di Olanda il 23 di agosto. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka.

0: Ovs. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store Ovs e su ovs.it.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole, senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

I canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.